Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi.

0: soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

saluto gli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series, direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saussy della United Autosport, che ovviamente parla di come abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione, che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter-Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti ad ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale comunque è una pista che ama quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo su una pista così bella. E invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato quello di Barcellona perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro, però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto. E poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato ed è molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per arrivare al meglio a fine anno. Enzo Trulli al Garve Pro Racing parla di come sia la sua prima volta qui al volante di una vettura LMP2, di un prototipo. E quindi è rimasto molto sorpreso di come questa vettura agisca sulle iconiche curve del tracciato dalle Rouges andando verso Blanchimont ed ha un rapporto molto solido, molto importante con questa pista ed è quindi molto importante per lui far bene perché è una delle sue piste preferite, però l'importante è agire bene da squadra e per questo loro vincono e loro perdono insieme. Ma ora, al di là dei piloti, molto importante è anche il lavoro dei meccanici all'interno delle squadre perché sappiamo che i pit stop svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara e qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il Team Ultimate che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Marie-Alice Lahaye, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pistole all'interno di un pit stop. Ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci a cercare di svolgere il tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista perché si può beneficiare di una virtual safety car e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le gomme in quel momento e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento di carburante. Ci vogliono, vedete, 100 litri in 35 secondi. Questo è quello che si può imbarcare con una vettura moderna dell'LMP2 con i moderni sistemi di rifornimento. E appunto, non appena finito il rifornimento, si parte con le gomme con due ragazzi che partono uno da una parte e uno dall'altra. Corrono con le gomme che tornano indietro con le gomme appena smontate e poi ci sono ovviamente le pistole sulla sommità del castello, diciamo della torre di rifornimento, che possono svitare e avvitare entrambe le gomme. Qui alcuni dati, come potete vedere, in
Le pistole, che ovviamente sono molto molto potenti, la Pauli DP6000, avvitatore di impulsi collegato pneumaticamente all'impianto, lavora tra i 25 e 30 bar per prestazioni ottimali e ha ben giri da 15.000 fino ai, addirittura 17.000 giri al minuto, ed è ideale per effettuare un cambio gomme competitivo tra i 15 e i 20 secondi. Ed è appunto una finestra molto ampia perché permette la possibilità di poter guadagnare o addirittura perdere una posizione. Quindi è molto molto importante, come spiega anche appunto il capo meccanico di Ultimate, Thibaut Dastet, che un pit stop può farti perdere una gara. Non puoi vincere una gara con un cambio gomme, ma sicuramente puoi perderla. E quindi vediamo. È molto molto importante per questi meccanici essere costantemente allenati, non soltanto nel tempo, ma anche nell'avvitare correttamente le pistole, per avvitare completamente le gomme, perché se una ruota si stacca o se l'auto scende prima che sia finita l'operazione, è possibile che si possano perdere altri 10 o 15 secondi. Ed ecco appunto alcune sfide di meccanici. Vediamo le Kessel, le varie squadre di tutte e tre le categorie, la LMP2, la LMP3 e la LMGT3, che si sfidano in questa competizione che si è tenuta prima della gara vera e propria. E quindi molto molto bello, molto molto scenografico, e alla fine a vincere sono stati, per quanto riguarda la LMP2, la Idexport con la premiazione Fronton, Valbon, Leclerc. Poi per quanto riguarda la LMP2, la LMP3 M Racing, Bernard, Simon, Matos, infine LMGT3 Kessel Racing, Rainoldi, Ieni, Sandalini. Vengono premiati tre meccanici. Celebrazioni molto molto importanti per questi ragazzi che lavorano molto spesso dietro le quinte. Ma adesso ci spostiamo, rimaniamo in classe LMGT3, per uno dei piloti più famosi sicuramente del panorama GT, che corre con il team Qatar by Aerolinks con Mercedes, ed è il pilota di casa, il belga Maxime Martin, che adesso si sta recando in pista. Adesso Martin sta andando verso il circuito di Spa, la sua gara di casa, questo è quello che dice. Beh, Spa è chiaramente un posto molto speciale, una pista molto tecnica e velocissima, con tanti saliscendi, e per lui ci sono ovviamente tanti ricordi. E adesso ci porta verso una delle sue curve preferite, una curva molto speciale, che è chiaramente le Rouge Radillon, una delle curve più iconiche al mondo, una delle curve più famose, sicuramente la più famosa del circuito di Spa-Francorchamps, con questa pendenza, questa elevazione. E ci spiega proprio Martin come si affronta con le vetture di GT3, perché

si arriva qui intorno alla quinta marcia, intorno ai 230 km orari, ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca. E quindi va impostata bene, va presa all'interno e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere e qualcosa può andare storto, però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina e questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato e in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega, e quindi un po' più tardi del solito forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020, cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera. Sicuramente Le Mans d'altronde è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga, con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amadal Arti e con Valentino Rossi, con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3. All'epoca correva con la BMW del team WRT ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Elms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici, però come detto a Imola c'è stato il podio. E adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono. Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile con Martin, che essendo chiaramente più esperto, cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre, dopo Martin, questa è stata l'atmosfera prima della gara con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di Endurance, la European Le Mans Series, ed ecco una prospettiva da parte del circuito. E ci spostiamo subito con la griglia di partenza, perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh pole position con l'Aston Martin numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Prevot, pole position con la sua Ducati numero 85,
la vettura di RSGP e infine per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM Giorgio Roda pole position con la Oreca numero 12 del team Duquesne e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella IDEXport la Oreca numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3. Mentre per quanto riguarda la classe LMP3, la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85. E infine, eccola appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. E infine, come detto, la LMP2 Pro AM, Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Hor che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro invece 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition che partiva al via.

Dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro AM, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta, attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter Europol che parte al secondo posto a destra, le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idex, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio, è la vettura di Bukhantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta, addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto, dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni e quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box e questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche 1 minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle comb e quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukhantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3, chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti, dietro c'è la numero 22 di United Autosport che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick, va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando dopo pochi secondi con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto e ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che ha dato in testa coda dopo contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir. Era in lotta per la sesta posizione, quindi chiaramente per loro non benissimo soprattutto per Anna Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con l'AO Racing che passa in seconda posizione, la OBITF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di iRaceGP e si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti nel frattempo allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche perché vengono a contatto Mathias Kaiser con l'Algarve numero 54,
La Garve numero 25, la Porsche numero 54 di Eclass Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare. E nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 74, la Ferrari numero 74 che finisce in testa a coda. Era la vettura del Kessel Racing che deve quindi abbandonare la corsa. Tentativo di sorpasso che non va a buon fine, la numero 14 che si tocca con la numero 47. Sono le vetture di TDS Racing e di CLX Motorsport che decisamente non hanno avuto un buon avvio di gara. Ma intanto vediamo qui un bellissimo sorpasso della numero 24 di Nielsen Racing, che passa così in terza posizione in questo momento dopo aver trovato delle vetture lente davanti a sé. Terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, poco prima che venga introdotta una Virtual Safety Car che va quindi a neutralizzare la gara, perché proprio Colovos con la CLX Motorsport si è fermato alla bus stop. Questo ovviamente permette anche ai meccanici di effettuare alcuni pit stop, di effettuare alcune riparazioni con proprio la numero 22 che era in testa alla corsa, che era rientrata ai box, la vettura di United Autosport, e poi la ripartenza. Vediamo subito con United che ha mantenuto la posizione nei confronti di Idex Sport, di Jamie Chadwick, che seguono la Forest Racing by Panis e la Inter Europol Competition. Le quattro vetture sicuramente più importanti, più competitive su questo tracciato, che già provano a districarsi nei confronti degli avversari. Dietro battaglia subito tra la vettura numero 3 e la vettura numero 37 con la DKR che viene spinta addirittura quasi sulla ghiaia all'uscita della Source, la numero 47 di CLX Motorsport che invece va all'attacco in maniera piuttosto arrembante anche durante l'Eurogira Dion, ma poi viene costretta ad essere passata dopo una battaglia. Non è uscita particolarmente bene dall'Eurogira Dion e quindi viene un po' sverniciata dalle altre vetture. Grande bagarre qui arrivando verso la curva e alle combe. C'è un contatto con di nuovo la numero 74 di Kessel Racing, che era stata coinvolta nei testa coda in precedenza, stavolta contatto più grave contro le barriere. Per questo viene chiamata in pista la safety car dopo 2 ore.

circa a quasi 2 ore e 52, quindi dopo circa un'ora, con Andrew Gilbert della Kessel Racing che è andato a sbattere. E per lui la gara finisce qui, 10 minuti di neutralizzazione, si riparte a 2 ore e 44 dalla fine con inquadratura direttamente dalla AO by TF e si riparte ancora con la United numero 22 davanti alla IDEC Sport numero 18, poi ancora la Forest Racing e la Inter Europol Competition. Alla ripartenza chiaramente le vetture LMP2 provano a prendere il margine nei confronti delle vetture delle classi inferiori, battaglia che in questo momento vede comunque davanti la United Autosport, davanti. C'è una lotta per quanto riguarda la terza posizione in questo momento con la numero 29 di Louis Rousset della Forest Racing che attacca Zmiechowski della Inter Europol Competition. Riesce a passarla in questo momento anche la AO by TF all'attacco della Inter Europol che è partita non benissimo e nel frattempo però la gara vede subito di nuovo sospesa per un contatto fra la Kessel Racing numero 57 e una vettura, la numero 8 del Team Virage di classe LMP3 Racing. E quindi di nuovo safety car che dura in realtà abbastanza minuti e quindi chiaramente sì, alla ripartenza di nuovo United Autosport, di nuovo IDEC Sport. Qui vediamo la vettura del CLX Motorsport. Una gara molto molto combattuta con tante neutralizzazioni, tanti errori da parte dei piloti su una pista che è molto molto complicata, lo possiamo vedere. Ma alla ripartenza di nuovo si difende bene la United e la IDEC che vanno via, ma c'è una battaglia molto interessante ancora per la terza posizione con soprattutto Inter Europol, Forester e CLX Motorsport che vanno soprattutto verso Le Rouge e che quindi provano ad attaccare. Vediamo l'attacco, prova a riprendersi la posizione, la numero 43 di Inter Europol Competition all'esterno nei confronti della Forest Racing. Dietro c'è addirittura la numero 37 che taglia, fase molto concitata, però è riuscita la Inter Europol a riprendersi la terza posizione. Deve accodarsi la numero 29 della Forest Racing by Panis. Dietro c'è anche la battaglia per la sesta posizione con la numero 20 dell'Algarve con Enzo Trulli alla guida che si deve difendere da Dane Cameron, AO by TF, la casa americana. Davanti si trovano una Porsche che va a favorire Trulli, ma c'è un problema ancora, una vettura ancora nelle barriere. È l'Aston Martin numero 59 con Matthew Richard Bell del team Euro International, che anche lui finisce contro le barriere. Anthony McIntosh di Racing Spirit of Le Mans e Matthew Richard Bell dell'Euro International. Ancora una neutralizzazione, quindi si riparte dopo 2 ore e 40, 2 ore e 14 minuti alla fine della corsa. Gara che sembra non voler assumere una sorta di regolarità, ed ecco che si inizia con i pit stop per quanto riguarda le vetture di testa, con le vetture soprattutto per quanto riguarda Duquesne. Qui la battaglia per quanto riguarda la classe LMP3 ed un contatto ancora. Questa volta pesante con la vettura numero 50 della Ferrari. La vettura. C'è stato un contatto da dietro con la vettura di CLX Motorsport, in questo caso con Habsburg, la vettura di F Corse e di Custodio Toledo che è pesantemente danneggiata. Il pilota fortunatamente esce dalla vettura senza particolari problemi, però completamente distrutta la 296 GT3. E chiaramente la pulizia ha richiesto molto tempo. Si riparte con 1 ora e 45 ancora dalla fine della corsa, ancora con la United, questa volta la numero 21 davanti. Strategia che è stata chiaramente scombinata dalle varie safety car. E alla ripartenza prova ancora la 21 ad andarsene via, la United Autosport. Nei confronti dell'Algarve Pro Racing che segue, in questo momento davanti ci sono le vetture della LMP2 Pro Am, le vetture invece della LMP2 della classe superiore hanno effettuato la sosta.

E qui vediamo i leader della corsa per quanto riguarda la classe LMGT3 con Alkelaifi, Team Qatar by Aerolinks, che è dietro. Battaglia ancora per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la DKR Engineering e la vettura DF Corse. Pit stop, come detto, per i leader di classe LMGT3. La Mercedes del Team Qatar by Arrow Lynx. Ancora qui vediamo la Inter Europol Competition che va all'attacco, la numero 43 nei confronti della vettura davanti a sé, con il sorpasso nei confronti della numero 22 di United Autosport. E questo è un sorpasso molto importante perché erano le vetture in testa alla corsa prima della neutralizzazione. E quindi passa davanti in quella che potrebbe essere la leadership virtuale della gara, anche con qualche problema nei confronti dei doppiaggi, ma la Inter Europol riesce a passare davanti nei confronti della United Autosport. E questo chiaramente è una fase di gara molto molto delicata, un sorpasso molto molto bello. E si arriva ad arrivare davanti alla staccata della bus stop con un leggero margine. Dietro c'è subito un contatto con la vettura numero 88 che viene spinta fuori, quella, la vettura della Proton. Ma non c'è, fortunatamente è riuscita a evitare la vettura davanti a sé, però chiaramente è stata una situazione molto molto pericolosa per quanto riguarda i piloti. Non facilissimo per questa situazione, chiaramente Felbermayr e Lonko sono i piloti coinvolti. Un'ora e mezza dalla fine e davanti c'è Nicky Elloly con la Inter Europol Competition davanti a Lonko e poi Gray e quindi Orr, che sono queste le vetture che si trovano nelle prime posizioni. È una situazione molto molto delicata ed ecco la fase dei pit stop per quanto riguarda proprio il leader della corsa, con la Inter Europol che rientra ai box anche la numero 22 di United Autosport, e quindi la IDEC resta fuori, prova la mossa dell'overcut. In questo momento potrebbe essere fondamentale per loro rimanere in pista qualche giro in più. E infatti arriva una neutralizzazione con una Mercedes fuori dalla pista. Prova a mettere la retro, però è molto molto difficile riuscire a districarsi dalla ghiaia. Qui rivediamo il replay. È la vettura numero 63, la vettura di Aerolinks che viene a contatto e quindi però incredibilmente riesce forse Rui Andrade a rimettersi in pista. Chiaramente per lui sarebbe molto molto importante riuscirci. Grande manovra anche da parte sua, che cerca di districarsi dalla ghiaia, cerca di non insabbiarsi. E riesce incredibilmente con una gran manovra a rimettersi in pista. Qui un contatto tra una McLaren e una vettura di classe LMP2, Maxime Martin che scherza con i suoi figli, ma ovviamente ci troviamo con le vetture di classe LMP2 Pro AM, classifica in questo momento comandata da F Corse, la numero 83, che ha un vantaggio di 5 secondi sulla vettura di Algarve Pro Racing, e poi c'è la vettura numero 99 di Deletra in quarta posizione alle spalle di Jarvis. Lotta sicuramente molto molto importante in questo momento, con qui vediamo la O by TF inseguita dalla United Autosport, la lotta per la terza e per la quarta posizione di classe. Ed ecco, ci spostiamo invece in classe LMP3, dove comanda la Rinaldi Racing a un'ora circa dalla fine, ha un vantaggio addirittura di 1 minuto e 25 nei confronti della Euro International, ma c'è il pit stop da effettuare. La Rinaldi che ha un pit stop in meno, quindi è imperativo per loro, sarebbe imperativo per loro riuscire ad uscire davanti. Situazione ancora molto delicata con la IDEC Sport che finisce in testa coda dopo un contatto alla curva della bus stop. Chiaramente è una pista questa in cui i doppiaggi sono molto molto difficili e si arriva nella fase delle soste ancora con Algarve Pro Racing e AO by TF che erano in testa alla corsa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM.

rientra nel box insieme. Qui sarà molto importante quello che dicevamo prima con il lavoro dei meccanici, perché si può perdere la corsa per pochi secondi con le due vetture che sono entrate così vicine. Escono le due vetture, l'Algarve e la Aoba ETF, ancora con l'Algarve davanti alla Aoba ETF, però arrivano molto molto vicina la Aoba ETF nei confronti dell'Algarve Pro Racing, lotta per la seconda posizione di classe davanti alla F Corse, ha preso un buon margine, arrivano quasi al contatto uscendo dalla Source. Qui potrà prendere molto molto bene la scia la vettura della Aoba ETF. Teletra all'attacco di Jacobsen, 2 decimi soltanto entrando nel Rouge Radion. Però chiaramente esce molto molto forte. Deletra prende la scia nei confronti di Jacobsen, si fa vedere all'esterno, non riesce in questo momento, ma adesso trova il varco all'esterno, ha sicuramente più velocità di punta avendo preso la scia dall'esterno, però va a coprire molto bene Malte Jacobsen, che chiude e spinge addirittura fuori Deletra. Deletra che deve accodarsi dopo la manovra nei confronti di Malte Jacobsen, molto molto bravo a difendersi, ci riprova ancora Deletra dall'esterno in questa fase molto molto delicata. Avrà poi il richiamo interno dell'Etra, bravissimo, bellissimo sorpasso, e si guadagna a 40 minuti dalla fine la seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, con un sorpasso clamoroso per quanto riguarda lui dell'Etra, secondo in questa gara di Spa-Francorchamps. Ma ci spostiamo ovviamente davanti con chi detiene la testa della corsa, Vector Sport con Pietro Fittipaldi è davanti 9 secondi e 4 nei confronti di Tom Dillman con la Inter Europol Competition. E ancora classe LMP2 con la vettura numero 28 di IDEX Sport, che si deve difendere dalle vetture che la inseguono. All'attacco la vettura di Virage, c'è anche la vettura di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente è la vettura di Rossa by Virage, che è passata nei confronti della vettura di IDEX Sport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3 che rientra ai box. La I-Class Racing, che si trova alle loro spalle, ha 30 secondi di ritardo e chiaramente deve cercare di recuperare su Anafin, che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa, perché siamo agli ultimi pit stop, la numero 77 è in rimonta. E intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport che è rientrata ai box. La Inter Europol Competition quindi prende la leadership della gara, la numero 43, che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29, cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box, sale quindi in testa la United numero 22, che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse, che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Oba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata. E qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa. Il numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Leitz e i suoi compagni per quanto riguarda il pilota austriaco. A 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi, è braccata dalla vettura numero 99 di Aoba ETF. Poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi, è una battaglia questa per la posizione. E poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Inter Europol, 4 secondi e 7 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radion con la Aoba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel.
È molto lontana, però sarà difficile riuscire a superare.

superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più possibile, semplicemente per riuscire a passarla con lui de Lettras all'attacco di Matteo Vaxivier. Ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro. E questo ovviamente

che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e OBITF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine, decisivo quindi il lavoro dei meccanici che devono cercare di non fare nessun errore. E intanto Malte Jakobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti, con François Perraudeau sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagarre in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di OBITF, che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la OBITF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge e Raion. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jakobsen, e quindi Inter Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10 e alla Forest Racing by Panay, che però è abbastanza distante. Solo quarta la IDEX Sport, che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia Lex Motorsport contro RSGP, Luis Iglesias contro Hugo Schwarze. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwarze, e qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing, che va fuori pista. Fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di Deletra nei confronti di Vaxivier, con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata ancora dalla vettura numero 99, una lotta che varrebbe le posizioni più alte per quanto riguarda la LMP2 Pro AM, ma anche davanti le situazioni non sono ancora decise, perché Fittipaldi si avvicina nei confronti di Dillman, la Vector è più veloce nei confronti della Inter Europol Competition quando mancano pochi giri alla fine, mentre dietro un contatto per quanto riguarda la Euro International, che finisce in testa coda la vettura di classe LMP3, però fortunatamente senza causare nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Doue De Decker alle spalle della vettura di RSGP, ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della OBITF nei confronti della F Corse. E la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM chiude molto bene la numero 83, che si trova davanti anche una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui Deletra, arrivando giù verso la decompressione delle Rouge Radion. Si attacca ai posteriori di Vaxivier, va all'attacco sul rettino del Kemmel, va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente il contatto con Deletra, che va al contatto ed è quello che ha la peggio perché si gira. Prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di AF Corse, e qui rivediamolo, c'è stato un movimento da parte della vettura di AF Corse, ed Eletra è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze. Ma nel frattempo, ultimo giro con la vettura di Inter Europol Competition, che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi, 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore. Terza è la Forest Racing, vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman, che va verso la vittoria. Ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco,
arriva verso la bus stop

affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa. Vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dilman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto a Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series, la 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la Idexport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa per quanto riguarda queste vetture l'MP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa-Francorchamps con una vittoria davvero molto molto bella. Ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile chiaramente siccome si è passati da una safety car all'altra. L'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car, gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti, ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme, nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Inter Europol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Pani con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di Idexport il primo podio della stagione, questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di F Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM, grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perraudeau e Antonio Fuoco. Vaxivier che anche lui parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili. E ovviamente parla di quello che è stato il contatto con Deletra, non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aobae TF nella gara del Pro Racing che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti proprio però con la F Corse che sale anch'essa a 61 punti e quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3 con la vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikkelgaard Petersen che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela che parla anche lui di come sia stata una gara pazza, non sa quante safety car ci siano state ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo perché comunque era molto difficile gestire questa situazione. Ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra ai box che hanno avuto una grande strategia e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RSGP numero 85 con la classifica del campionato che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RSGP numero 85. E poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post gara. E quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria,
della numero 17 di CLX Motorsport. E questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie. Vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar Bayer Rolex della Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52 e poi segue a 47 punti la Qatar by Aerolinks. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria con l'European Le Mans Series che tornerà direttamente dal prossimo round di Silverstone.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Good Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, e soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messa in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi, io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal Consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento: le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i

0: pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Boccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente

incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati, e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne e Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato

0: verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1900

0: Sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno. 0975 322 497 laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata.

0: dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico

si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga
lunga serie di denunce presentate dagli allevatori

0: lavoratori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: troviamo ai Gatti de Monfalcon. De Monfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Monfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, degli

0: animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico gatto,
1: quello che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono...
1: Allora.
2: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone, queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto
1: bellissimo.
2: Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano, perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che in un rapporto non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso, sì, del gatto dato in adozione.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
0: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, amore. Che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
0: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che magari la
0: Certo,
1: sua agitazione provochi un attacco.
2: È un gatto
0: andiamola a
2: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
3: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
4: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
4: varie
1: e
4: colonie
1: nelle
4: di montagna.
1: colonne,
3: questo è il posto più bello.
1: E qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato tra
4: Sicuro,
0: le donne, libero,
4: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
4: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
3: ciao,
6: gatti,
3: ciao, ciao,
4: tanti saluti,
3: ciao,
4: ciao e
3: ciao,
4: arrivederci.
3: ciao,
4: Alla
3: arrivederci.
4: prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè, il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo

invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Oh, spettacolo! Spettacolo, guarda l'orma!
3: Guarda l'arco rainbow!
4: Guarda che bella!
2: Che storia che è quell'onda!
3: L'orma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre animali
1: che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza

0: Il mare Adriatico è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barche a remi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
1: Sono Andrea Tasinato della Tisinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, una parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

Guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello.

0: perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho detto

0: deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto, installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana viene onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco!

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.
3: I

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per andare, tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti
1: grazie.
0: A...
1: Grazie, grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento!

0: Anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
0: Ah, ah,

0: sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava!
2: Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: San Sceo potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un San Sceo potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie comunque alla televisione che ci ha seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia.

0: Io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva rappare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: tu hai fatto un famoso brano Wrestler che ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì.
0: Vorrei sentire tutti.

0: Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: di più.
1: Ma la notte, ma la notte no, la notte no, la notte no, woo!
0: Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vinto. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, bello, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai.

qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.

Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!
1: E se

0: sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta. Il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono Suore Bologna. Esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo! Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccole guide su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare.

Portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le ossa, il posizionamento del piede, della caviglia.

può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enorme ripercussioni fisiologiche, una tensione, o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri. Che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio la. Il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. Riconnettiti, senti nel tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema.

problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4, blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4. Ancora per 8 volte, ognuno a suo ritmo.

Dopo queste 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo, e portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra. Prima senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota.

Poi rimaniamo verso la destra, inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino, inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte, inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

porto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Le palme rivolte verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra.

gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare sotto vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare gusto, quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo. Quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: con le mani sulle spalle, grazie alla colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzlina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno.
1: Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
2: Chiamata inoltrata, attenzione.
1: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono.
0: Ci hanno aperto, direzione, e ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e io vengo là e mo a vulpe si mangia.
0: Ah, a vulpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio la tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città tutta. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ti vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, ce la mangiano.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè vuoi farli fare i bravi o no?
1: Sì, sì. Alberto, dopo c'è Nicola,
0: quindi Zabitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con, vabbè, pure Walter.
1: Bari.
0: Ah, giù, non ci interessa, giù, la doppia diagnosi c'è giù.
1: Ah, giù, vado a trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, è giustamente.
1: Bruno, c'è uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io e quella.
0: Oltre a questo.
1: E mamma, cos'è pollaio?
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è... Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi, dopo faccio a olivi, e cogliamo, e andiamo a macinare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala

0: consilina che ti vuole, cioè tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa cosa?
1: Sì,
0: Tu vai in giro.
1: perché un sindaco di sala,
0: Chi? Ah, ok, il
1: Cartolano,
0: sindaco Cartolano.
1: veniva ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola la sala del sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci,
1: Sì,
0: ti senti felice?
1: vado
0: Con la navetta.
1: con la navetta e vado a fare uno giro.
0: Sei felice qua? No,
1: Raffomando.
0: sei felice?
1: Sì.
0: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come, cosa si succedeva secondo te? Per te? Se non c'era Don Vincenzo?
1: Che andiamo fuori.
0: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua. Come
1: No.
0: no? È casa tua o
1: Sì.
0: no? Ah, ok. Giusto.
1: Vabbè.
0: Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Dietro di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo, è importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in Valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il
0: Con
2: ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: E quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta
2: Faccio
0: che
2: strada?
0: vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e l'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua
2: Poi è stato uno dei protagonisti
0: del calendario, del video.
2: del video Guardate i giri del campo
0: Che è
2: che
0: un...
2: abbiamo realizzato
0: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua, come ti chiami? Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa. Tu sai qua, quant'è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro.
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li rendi.
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
0: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: Magari, che ne so, Stefano. Troviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
4: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che.
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto? No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di. Sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di. Sì, questo, su questo so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
1: Come? Allora, come?
0: Bello. Siccome ti trattano.
1: Sì,
0: Nunzia, quando lavori qua?
5: 4 anni? 4 anni al fo.
1: Sì.
5: 4 anni.
0: Lui è il sindaco.
5: Sì, lui è il capo.
0: Capo. Ed è difficile anche lavorare.
5: Sì.
0: Non so, dico in genere.
5: Pane e pazienza. È vero al fo?
0: Ma anche soddisfazione.
5: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzio. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciro nel suo mondo. E ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona. del mondo, o in questo caso nel Valodidiano, perché

la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. E questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico e mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
2: Soprattutto perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi
1: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore Barabetti.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
4: È caggianese.
1: Non è il massimo.
4: Non è il massimo.
1: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
4: Sì.
1: Lo porta?
4: Ah,
1: ok. Sì. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
4: Antonio e un compare mio.
1: Sono bravi?
4: Sì.
1: Gli diciamo grazie?
4: Sì, grazie.

0: possiamo dire così, grazie a un incontro, anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente, quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice e ne è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la Bottega dell'Orefice? Proprio percorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio deformazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: È salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone. È la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Stefano. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
0: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, ha detto una cosa, benino.
0: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
0: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
0: Sei felice qua?
2: Felice.

Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, vabbè, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Me lo
0: situazione è così.
1: mandi
0: Sì che te lo mando,
1: su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2. Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Eh? Tu.
1: Chi è un numero?

arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto

0: a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeleh, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna No Profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
3: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana, con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
4: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento.

0: spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
1: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione. Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2.000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

È stato un successo, la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo Tidiano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio.

0: Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didram APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a atlantedeilegami@ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.

È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori, sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti.

0: Per il presidente del consorzio Beniamino Cuccio si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile. Viking.

0: Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi, che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgente in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro

0: Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagra ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte, tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento: le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del

0: del nostro pubblico.
1: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
2: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi, che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo.

Ragno. Sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli, un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rossa all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste

0: occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre.

0: e l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
1: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
2: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
2: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
3: Sei deluso, vero?
2: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
0: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva.
3: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
2: Ma come posso fidarmi di te?
3: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
0: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
2: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
1: Sì, sa cucinare.
2: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
0: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
3: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
0: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
2: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
1: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
0: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
4: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
0: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
5: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
2: Cosa? Ma come? Ma tu?
5: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore.
0: Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita.
5: Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas.
0: Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
2: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
0: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno

La notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus.

0: mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli, e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore, e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
2: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didram APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a atlantedeilegami@ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
2: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. due mezzi pesanti, una bisarca e un

Auto, carro, frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità in direzione Firenze. La circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 chilometri. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando

0: La morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo, i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Boccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni, un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti, molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo Tidiano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente

0: gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
2: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
3: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
4: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
5: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo.

diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22ª edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: È stato un successo, la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra

0: Lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza VOPI, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del

0: il mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Grazie. presentata la nuova stagione della rassegna.

0: Rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti, molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità tollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Napoli cante more, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione, una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città, chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000, dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che con piccole

0: trattorie, bed and breakfast hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno di quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
1: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
1: Mario Filardi,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare, quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, e di questa idea io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
2: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un book crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, alle quali, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: a Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70, e in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, lo studio e la raccolta di

tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970 tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste ed è strutturato con 22-23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Da 7 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale, tant'è che nel 1961 a giugno viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia, si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questa dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Moto Show due esemplari. E per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nel design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima Lambretta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa Lambretta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea D'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi, e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: Quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi, di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà, dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

0: troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché Iaco sarebbe Montfalcone
2: e noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso e io noto veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette,

0: duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: bellissime della... ragazze, devo dire,
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto,
1: che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino. E loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando...
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso, sì, del gatto dato in adozione.
6: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op. Vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo,
2: ciao,
3: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia non
1: attacco.
0: dovrebbe.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
1: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
2: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
2: varie
1: e
2: colonie
1: nelle
2: di
1: colonie.
2: Montferrato.
1: Questo è il posto più bello.
3: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa.

0: Però queste associazioni hanno bisogno e vivono con i volontari.
1: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di umilità,
1: mai mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
1: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo! Spettacolo, guarda l'orma!
3: Guarda l'arco rainbow!
4: Guarda, guarda che bella!
5: Che storia che è quell'onda!
4: L'orma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Why Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti,

0: pesci, barche a remi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
1: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti! Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche.

0: tecnologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre

0: la masterclass antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo Green Tech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita del

la filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25%.

0: Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: È stato un successo, la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione.

0: la messa in sicurezza del materiale fotografico, quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgente in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
2: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
3: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti, molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo

0: Barcellona. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
1: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
2: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, e soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi, io direi, che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto in direzione Firenze.

Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio. In tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.

0: Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente, essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge. Gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni, un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino.

0: direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di

0: Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo,

Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Il futuro delle rinnovabili è stato discusso dal segretario generale della CGIL e dal presidente di Confindustria in occasione della Festa dell'Unità. A causa degli scontri internazionali il costo dell'energia è alle stelle, ma se le famiglie faticano a stare dietro ai costi, molte aziende hanno invece ottenuto profitti esorbitanti. 1,2 milioni di bambini tra 0 e 2 anni, ma nei nidi italiani i posti sono appena 354.000. Tra nord e sud crescono i divari, ma si continua a puntare sui sussidi e non a progettare meglio il sistema. Il nuovo regolamento UE 2026-1744 è intervenuto sull'AI Act, alleggerendo l'attuazione di alcune garanzie. Quali saranno però le conseguenze per i lavoratori?
1: In occasione della Festa dell'Unità di Reggio Emilia, durante il dibattito tra il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, è stato affrontato il tema del caro energia.
2: Se oggi noi paghiamo l'energia 240 euro megawattore, la Spagna la paga 60 euro megawattore, ma come possiamo essere competitivi? Poi ci lamentiamo.

che gli imprenditori delocalizzano. Io sono il primo che vuole mantenere gli imprenditori nel nostro territorio, ma come facciamo a dire all'industria ceramica non vai a produrre negli Stati Uniti che il gas gli costa 4-6 euro a megawattora confronto i 38-60 euro a megawattora ormai che siamo arrivati? Ma se vogliamo salvare quei

costruissi le auto con cui ti muovi in una certa direzione e potessi di questa natura, la dico in modo molto chiaro, abbiamo due strade. O uno pensa che tutti questi processi li gestisse il mercato, come sta avvenendo, con i disastri che sta determinando fino all'arrivo della guerra, o si apre una strada che oggi fare politica energetica vuol dire ripartire anche con le politiche industriali.

0: L'avvertenza Noi Profumi nasce dall'avvertenza Morris del 2025, azienda storica di profumi di Parma, decide di chiudere lo stabilimento. Un'avvertenza che ha la sua difficoltà nel momento storico in cui si colloca, 2020, attraverso il Covid, dove il sindacato, la Filtem CGL, la Femca CISL e Wiltequickl hanno dovuto salvare 150 posti di lavoro, non soltanto la chiusura dello stabilimento, ma anche in un periodo appunto come complicato come quello del Covid.
1: Quando ci siamo trovati in questa condizione, che l'ultima azienda che produceva profumi avesse dovuto vedere la sua fine per motivi, diciamo, non legati alle capacità degli operatori, ma legati alle scelte delle proprietà dell'azienda, si è pensato che si poteva provare, con un po' di pazzia, a portare, a mantenere sul territorio una realtà come era quella di prima Morris e poi di Nuovi Profumi.
2: Il momento più difficile sono stati i primi periodi, perché il lavoro non era tantissimo, dovevamo muoverci con clienti nuovi, nuovi profumi, non conoscevamo, eravamo soprattutto all'inizio molto poche e quindi per noi è stato abbastanza difficile. Poi il lavoro comunque piano piano è arrivato, dovevamo capire come lavorare in maniera completamente diversa, non più con i ritmi che aveva la Morris, ma con dei ritmi molto più frenetici, ma più soddisfacenti.
3: Ci siamo reinventati perché la cosa che più ci viene meglio è fare riempimenti e creare qualcosa. In questo caso noi abbiamo sempre fatto profumi e nel periodo del Covid, grazie alla genialata di Alessandro, il nostro poi presidente, ha deciso di mettersi a, cambiando alcune tipologie di riempimento di linea, perché comunque un profumo è alcolico e un gel invece è più viscoso, e adattando alcune linee abbiamo iniziato a fare i gel igienizzanti e anche spray.
0: Il sindacato in questa vicenda credo che abbia avuto un grandissimo ruolo nell'aver accompagnato i lavoratori verso una soluzione difficile ma possibile, che ha visto riprendere in mano le professionalità e le competenze da parte di quei lavoratori che da anni lavoravano in azienda attraverso una cooperativa che oggi conta più di 80 persone contro le 35 di cui inizialmente era partita.
4: La cosa che mi rende più orgogliosa è averci creduto, avere raggiunto degli obiettivi, la crescita professionale, perché comunque professionalmente mi sento cresciuta.
5: La cosa che mi ha colpito di più è proprio il rapporto tra le persone, quindi il poter essere molto diretti, poter sempre chiedere all'ufficio di fianco un'informazione, quindi diciamo c'è una gerarchia, però ci sono anche dei rapporti molto diretti tra tutti noi. E credo che sia anche molto importante che ci sia questa grande comunicazione.
0: Questa avvertenza io credo che sia così importante per la nostra provincia, non soltanto per il periodo in cui si è esercitato, ovvero durante il Covid, dove era difficilissimo parlare, difficilissimo fare sindacato, ma è anche perché è un'esperienza di sindacato attivo, dove attraverso, ripeto, le esperienze, attraverso idee nuove, si è riuscito a costruire qualcosa di assolutamente nuovo e unico. Infatti la Nuova Profumi è una delle poche aziende chimiche della cooperazione che ci sono sul territorio italiano.
6: L'attacco USA in Iran e la chiusura parziale dello stretto di Hormuz ha portato a un'impennata dei prezzi di petrolio e gas naturale. Di riflesso, questo ha generato un aumento dei margini operativi e dei profitti per le società attive nell'estrazione, nella produzione e nella commercializzazione di idrocarburi. Secondo le stime degli analisti, infatti, le grandi aziende internazionali hanno registrato nel corso degli ultimi trimestri miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi grazie al rialzo delle quotazioni energetiche. Determinare con precisione l'ammontare degli extra profitti non è semplice. Non esiste infatti una definizione univoca. La metodologia più utilizzata consiste nel confrontare gli utili correnti con la media dei profitti registrati negli anni precedenti. Applicando un criterio analogo, una parte significativa degli utili registrati dalle grandi compagnie energetiche dall'inizio della nuova crisi mediorientale potrebbe essere classificata come

profitto straordinario. Le cifre complessive a livello europeo potrebbero raggiungere diverse decine di miliardi di euro, anche se una quantificazione definitiva richiederà la pubblicazione dei bilanci annuali. Quindi, mentre le famiglie stanno facendo i conti con il caro carburante e la conseguente inflazione, i grandi gruppi energetici continuano ad arricchirsi, il tutto aspettando l'inverno, quando riscaldare la propria abitazione diventerà un vero e proprio salasso per gli italiani.

1951. Palmiro Togliatti prende la parola al Teatro Adriano di Roma durante il 7° congresso del Partito Comunista Italiano. Nel pieno della Guerra Fredda, il leader comunista rilancia la linea del partito attorno a tre parole chiave: pace, lavoro e libertà, collocando il PC come forza nazionale e democratica, pur dentro il quadro internazionale dominato dal confronto tra i blocchi. In quella stagione, il rapporto tra partito e sindacato sembra ancora muoversi lungo una tradizione consolidata. Al partito la guida politica generale, al sindacato la rappresentanza sociale del lavoro. Negli anni successivi, però, questa relazione comincia a incrinarsi. Alla guida della CGIL c'è Giuseppe Di Vittorio, protagonista della ricostruzione del sindacato unitario nel dopoguerra. La sua convinzione è che il sindacato non debba limitarsi a riflettere l'azione dei partiti, ma agire come soggetto autonomo, capace di avanzare proposte e rappresentare direttamente il mondo del lavoro. Negli anni 50 questa visione prende forma in iniziative concrete. Il piano del lavoro, lanciato nel 1949, propone un vasto programma di investimenti pubblici per creare occupazione, modernizzare l'economia e ridurre le disuguaglianze territoriali. Attorno a quella proposta si sviluppano mobilitazioni che coinvolgono lavoratori, amministrazioni locali e tecnici. Parallelamente, la CGIL promuove nuove forme di iniziativa. Dalle lotte contadine nel Mezzogiorno agli scioperi alla rovescia per ottenere opere pubbliche e posti di lavoro. In quegli anni prende forma anche una proposta destinata a lasciare il segno. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori, pensato per portare nelle fabbriche le garanzie democratiche della Costituzione. Questa crescita di autonomia non avviene senza tensioni. Nel gruppo dirigente del PC resta forte l'idea di un primato politico del partito sulle organizzazioni sociali. Le divergenze emergono soprattutto dopo la metà del decennio, quando la CGIL avvia una riflessione autocritica dopo la sconfitta della FIOM alla Fiat nel 1955 e pone il tema di un ritorno dell'azione sindacale alla specificità di ogni singola fabbrica, del modo in cui al loro interno si organizza la produzione e del ventaglio di retribuzioni proposto dal datore. In un'espressione, si tratta di praticare una contrattazione articolata. Il conflitto diventa esplicito nel 1956 con la repressione sovietica della rivolta ungherese. La CGIL condanna l'intervento armato e denuncia il distacco tra potere politico e masse popolari nei paesi dell'Est. La presa di posizione apre uno scontro duro con la direzione del PC e rende evidente una divergenza maturata nel tempo. Da quella vicenda emerge con chiarezza l'idea di sindacato costruita da Di Vittorio. Un'organizzazione unitaria e autonoma, capace di dialogare con i partiti, ma non subordinata ad essi, e in grado di intervenire direttamente sulle grandi questioni sociali del paese. Una concezione destinata a orientare a lungo la storia della CGIL.

0: Il Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale è ormai legge europea. Pubblicato il 24 luglio 2026, il regolamento UE 1744 modifica l'AI Act, che alleggerisce l'attuazione di alcune garanzie. Il rischio è che ci siano meno vincoli per le imprese e maggiore esposizione per lavoratrici e lavoratori. La semplificazione sposta in avanti le scadenze per i sistemi ad alto rischio, restringe il perimetro delle componenti di sicurezza e lascia più spazio alla regolazione settoriale. Sensori, software predittivi e algoritmi di gestione possono incidere su ritmi, salute e autonomia professionale e aggirare le garanzie contro il controllo a distanza. Senza valutazioni rigorose e un confronto con le rappresentanze, rischiano di venir meno il diritto alla privacy e la protezione dei propri dati. Servono quindi limiti chiari e trasparenza. Il consenso individuale dentro un rapporto segnato da un'evidente asimmetria di potere non può bastare. La partita si sposta ora sull'attuazione nazionale, con il rischio che la semplificazione si traduca in deregolazione.
1: Per l'Istat, la speranza di vita alla nascita per il 2026 ha raggiunto quota 83,7 anni, mentre quella in buona salute sale a 59,1, con differenze significative tra centro-nord e mezzogiorno. La maggiore longevità si registra in Trentino-Alto Adige, dove gli uomini raggiungono in media gli 82,8 anni e le donne gli 86,8. All'estremo opposto resta la Campania, con 80,1 anni per gli uomini e 84,1 per le donne. Anche qui però la speranza di vita è aumentata rispetto al 2024.
0: In Italia il numero dei nidi continua a essere insufficiente. Nell'anno educativo 2023-2024, su 1,2 milioni di bambini tra 0 e 2 anni, i posti disponibili erano appena 354.000. Circa 800.000 piccoli sono rimasti fuori, in un paese dove il 20% delle lavoratrici lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Il rapporto della CGIL su nidi e servizi per la prima infanzia fotografa una crescita troppo lenta e distante dagli obiettivi europei. La legge del 2021 aveva fissato un livello essenziale di almeno il 33% per i bambini tra i 3 e i 36 mesi, ma negli ultimi 10 anni sono stati creati soltanto 18.000 posti in più. Il traguardo resta lontano e le disuguaglianze territoriali enormi, con il 19% del sud contro il 40,4% del centro. Solo l'Umbria supera il 45% indicato dagli obiettivi europei. Anche la natura dell'offerta racconta una trasformazione. Il 64,7% delle circa 12.000 strutture censite è privato. Intanto il governo ha puntato soprattutto sui bonus per sostenere le rette. La monetizzazione dei bisogni non può sostituire una rete pubblica universale e rischia anzi di ampliare le disuguaglianze dove i servizi mancano.

0: Con le brigate del lavoro abbiamo certificato una transumanza di lavoratori tra le province di Siena e Grosseto. Se nella provincia di Grosseto avviene prevalentemente nell'amiata grossetana, nella provincia di Siena il reclutamento avviene nella stragrande maggioranza nei centri di accoglienza straordinari, dove ditte individuali e aziende senza terra vanno ogni giorno a reclutare manodopera migrante che poi lavora nelle vigne del nostro territorio.
1: Le criticità riscontrate intanto sono le ore di lavoro che questi ragazzi fanno. Le partenze si aggirano dalle 4:30, 5:15 e ritornano la sera alle 6, per non parlare di tutti i diritti che a volte non conoscono.
0: Aprono in contemporanea centinaia di contratti regolari, buste paghe regolari, ma in queste buste paghe i lavoratori si trovano soltanto una o due giornate durante tutto il mese e magari lavorano 12 ore al giorno tutti i giorni. Non è solo un gravissimo sfruttamento dei lavoratori, ma anche un meccanismo di gravissima concorrenza sleale tra le aziende stesse e potenzialmente un danno per il territorio e per il prodotto, il vino che rappresenta questo territorio.
2: Con le uscite che abbiamo fatto alle 4 del mattino a vedere tutta questa folla di gente che supera

0: addirittura anche 600 migranti in attesa di furgoni più di 20-25 per partire al lavoro. Mi sono interfacciata direttamente con i lavoratori, che ho scoperto che ci sia un disagio enorme.
1: Lavorano 10-11 ore al giorno, 7 su 7 giorni. Se non vanno a lavorare non vengono pagati. Questo è lo sfruttamento lavorativo, ma vivono in una condizione fragile, vulnerabile, perché hanno fatto il viaggio, hanno fatto dei debiti per arrivare in Europa, quindi loro sono, tra virgolette, costretti a lavorare. Questi caporali hanno delle case, e una casa piccola, che hanno due stanze, abitano 20 persone dentro.
0: Si è scoperto che il caporale non li sfrutta soltanto sul lavoro o sulla paga, addirittura sui documenti. Ci sono i ragazzi che sono rimasti senza documenti o addirittura devono pagare per ottenere un appuntamento in questura che è gratis o un permesso di soggiorno.
2: L'aiuto concreto che come Fly CGL possiamo dare con l'aiuto dei nostri mediatori è far capire che noi ci siamo e che noi possiamo portare avanti i loro diritti. E poi far conoscere quello che le Brigate del Lavoro e quello che la Fly CGL sta facendo, perché diffondere, secondo noi, è cultura, e questo è un aiuto importante.
3: A livello regionale siamo riusciti a immettere il tema del grave sfruttamento lavorativo del caporalato in agricoltura come tema di dibattito centrale. Ci sta portando a ottenere una legge regionale generale che si occupi nello specifico di contrasto al caporalato.
1: Abbiamo preso questi lavoratori dalle condizioni del sfruttamento lavorativo, centinaia di ragazzi, direi, in tutta la Toscana, non solo a Grosseto, che oggi lavorano in una maniera regolare e hanno un lavoro dignitoso.
4: Un salvadanaio previdenziale intestato al neonato, aperto fin dalla nascita con un contributo pubblico e alimentabile negli anni da genitori e familiari. È la proposta avanzata dai presidenti di INPS e COVIP per avvicinare le nuove generazioni alla cultura previdenziale e costituire un capitale sul lunghissimo periodo. Un'idea che può essere utile a sensibilizzare sul futuro pensionistico, ma non può diventare la risposta alla crisi demografica né al rischio di pensioni insufficienti. Per la CGL, infatti, le ragioni per cui in Italia si fanno pochi figli sono altre: costo della vita, precarietà, salari bassi, difficoltà abitativa, carenza di servizi per l'infanzia e ostacoli alla conciliazione tra lavoro e famiglia. Anche le risorse pubbliche vanno quindi indirizzate con attenzione. Spostare verso un capitale utilizzabile tra decenni fondi oggi destinati a sostenere concretamente le famiglie significherebbe confondere il sostegno alla genitorialità con la costruzione della pensione futura. Nel sistema contributivo, carriere discontinue e retribuzioni basse producono inevitabilmente assegni più poveri. La previdenza pubblica deve dunque restare centrale, mentre per integrare la pensione occorre rafforzare gli strumenti collettivi già esistenti. I fondi pensione negoziali, costruiti attraverso la contrattazione, permettono di affiancare alla contribuzione individuale quella del datore di lavoro, con costi contenuti e una gestione partecipata. Il risparmio previdenziale precoce può essere un'opportunità, ma non sostituisce né il welfare né il lavoro.

Anip Lombardia organizza e promuove il corso gratuito Tecniche animative per l'infanzia. L'opportunità è rivolta a disoccupati di età compresa tra i 16 e i 65 anni. Si tratta di una proposta per chi vuole lavorare con bambini in contesti educativi, ricreativi e sociali, imparando ad utilizzare l'animazione come strumento educativo, relazionale e di inclusione. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede dell'ente formativo a Mantova. In totale sono previste 40 ore di formazione utili per apprendere tutte le nozioni richieste per poter entrare sin da subito nel mondo del lavoro.

Nel luglio 2023 viene da noi la signora Roberta e ci racconta di aver perso suo marito a causa del Covid e di aver fatto richiesta a INAIL di riconoscimento di infortunio sul lavoro, riconoscimento che si era vista negare sia in prima istanza sia in fase di ricorso. La signora fino a quel momento era seguita da un avvocato privato. La signora ci racconta in quell'occasione la sua

0: storia che era estremamente complicata e delicata, in quanto dopo il decesso del coniuge si era vista bloccare il mutuo da parte della banca, aveva perso la casa, era arrivata da noi con una pensione adeguata al trattamento minimo, quindi una situazione anche emotivamente complessa da gestire. Abbiamo consultato il nostro avvocato con il supporto del nostro medico legale e abbiamo raccolto tutti gli elementi che potevano essere utili a procedere alla fase di giudizio. In quell'occasione abbiamo scoperto che il coniuge della signora Roberta aveva contratto il Covid solo come ultimo lavoratore del supermercato in cui lavorava. Pertanto ci siamo accorti anche che il datore di lavoro era stato manchevole dell'applicazione di tutte le norme che erano previste durante la fase Covid.
1: La signora Roberta è uno dei tanti casi che l'Inca di Napoli segue nella sua attività ordinaria. È stato un caso particolare e noi siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, anche perché la situazione della signora era particolarmente complicata. Ma è vero anche che sono tantissimi i casi che noi seguiamo, circa 20.000 persone all'anno si rivolgono all'Inca di Napoli e a tutti gli uffici, diciamo, provinciali collegati all'Inca. Il nostro ufficio, come tutti gli uffici sul territorio della provincia di Napoli e di tutto, diciamo, dell'Inca anche a livello nazionale, dispone di uno sportello medico legale la cui consulenza è assolutamente gratuita e che consente ai lavoratori di poter avere una chiara visione della propria situazione di salute in relazione al lavoro o anche semplicemente per la richiesta del riconoscimento dell'invalidità o di un assegno ordinario.
0: La fase legale è terminata dopo un paio d'anni. La signora Roberta è riuscita ad ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti come conseguenza del decesso da infortunio sul lavoro. Oggi è titolare di una rendita ai superstiti, mentre quando è entrata da noi appunto era titolare soltanto di una pensione adeguata al trattamento minimo, quindi questo ha fatto sì che la vita della signora Roberta è migliorata notevolmente grazie a tutto il lavoro che è stato fatto.
1: La modalità con cui noi svolgiamo questa attività, sempre tendenzialmente con costi bassissimi per le persone che si rivolgono a noi, ci consente di garantire diritti anche a chi non ha spesso la possibilità di pagare profumatamente medici e avvocati privati.
2: Quando mancano le tutele, una rete sociale è fondamentale affinché tutti possano vivere dignitosamente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi.

Comandi semplici sui braccioli e massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano

0: Guardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse. Al fine di evitare la formazione di muffe che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere questa farina bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa.

Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale. Mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. L'acciughina, la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così. Non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla, a posto. Là, prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto, molto, molto sua dente la arrotolate. E facciamo i maltagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono maltagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta...

0: Ha bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale. Maltagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March & March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. la Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di

metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei

passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo, che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo

della provincia di Salerno o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la A1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.

Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno, Vito Greco, ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.

Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro, tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2, ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.

prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità, in particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un

consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1300 metri quadrati anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Ieri, nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.

Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro l'insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Bonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava di Serre.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Ores di Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.

Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo, lungo via Garibaldi, con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno, destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, 6.000 euro già donati all'AIL. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato incendi e danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilevi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la A1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.

Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.

Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro, tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario

di Corigliano Rossano è in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2, ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.

prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità. In particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Ieri, nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze, concesse dalla Presidenza della Repubblica, sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.

Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Bonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico-anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava dei Serre.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Ores di Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe

effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.

Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo, lungo via Garibaldi, con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno, destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, 6.000 euro già donati all'AIL. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.

Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1 di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.

Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro, tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2, ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.

prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità. In particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Ieri, nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.

Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino l'Abonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. L'Abonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava di Serre.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.

Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo lungo via Garibaldi con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno destinare all'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL, una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando

0: dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le mire del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilevi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.

Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.

Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro, tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.

prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità, in particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm.

metri rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare, che è stato denunciato, sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

ieri nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò, e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento dei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.

Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro l'insediamento industriale che tratta i rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Bonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava dei Serre.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.

Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo, lungo via Garibaldi, con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno, destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Sal de Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori.

0: Come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le mire del veicolo che ha riportato incendi e danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilevi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Deggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Deggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.

Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.

Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato

trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.

prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità, in particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 centimetri rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Ieri, nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell' internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.

Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino, la Bonego bussa di nuovo all'area industriale, provocando malumori nella popolazione.

e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al Comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava di Serre.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.

Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiunge un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AILE e sono già stati consegnati. 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo lungo via Garibaldi con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno destinare all'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL, una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le

spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'Impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena
il pasto più importante della giornata.

giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di

Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva,

carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale, ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di misteri.

Mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia. È un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi,

Pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto,

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

posto. E allora ripartiamo con lei, Marta Viola. Nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone, ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per andare, tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie. E ancora complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, ha fatto un po' di movimento anche un

0: Anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
2: Cercasi amore.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanscena potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanscena potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa. Confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire qualcosa. Ecco, da lì in poi, come si presentavano a te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume. Non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: Tu hai fatto un famoso brano, Wrestler, che sì, ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, no, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta, quando ero all'università, proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi se la ricordano, sì.
2: Vorrei sentire tutto!

0: l'entrata di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana, Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox, ad esempio.

notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai!

qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli, e io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox. Mi scappa

pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso il treno.

che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta.

0: sempre sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta. Il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono Suore Bologna. Esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno

0: giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico.

0: se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusiva

Monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%.

0: funzionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un

0: Montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina Montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il Montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al Montascala di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

0: Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

saluto gli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saussy della United Autosport, che ovviamente parla di

abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti ad ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale, comunque, è una pista che ama quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo su una pista così bella. E invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato quello di Barcellona perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro, però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto e poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato. Ed è molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per arrivare al meglio a fine anno. Enzo Trulli, Algarve Pro Racing, parla di come sia la sua prima volta qui al volante di una vettura LMP2, di un prototipo, e quindi è rimasto molto sorpreso di come questa vettura agisca sulle iconiche curve del tracciato, dalle Rouge andando verso Blanchimont, ed ha un rapporto molto solido, molto importante con questa pista ed è quindi molto importante per lui far bene perché è una delle sue piste preferite. Però l'importante è agire bene da squadra e per questo loro vincono e loro perdono insieme. Ma ora, al di là dei piloti, molto importante è anche il lavoro dei meccanici all'interno delle squadre perché sappiamo che i pit stop svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara. E qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il Team Ultimate, che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Marie-Alice Lahaie, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pit stop, due pistole all'interno di un pit stop, ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop, perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci, e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci a cercare di svolgere il tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista perché si può beneficiare di una virtual safety car e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le gomme in quel momento e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento di carburante. Ci vogliono, vedete, 100 litri in 35 secondi, questo è quello che si può imbarcare con una vettura moderna dell'LMP2 con i moderni sistemi di rifornimento e appunto non appena finito il rifornimento si parte con le gomme con due ragazzi che partono uno da una parte e uno dall'altra, corrono con le gomme che tornano indietro con le gomme appena smontate e poi ci sono ovviamente le pistole sulla sommità del castello, diciamo della torre di rifornimento, che possono svitare e avvitare entrambe le gomme. Qui alcuni dati, come potete vedere, in le pistole che ovviamente sono molto molto potenti, la Pauli DP6000, avvitatore di impulsi collegato pneumaticamente all'impianto, lavora tra i 25 e 30 bar per prestazioni ottimali e ha ben giri da 15.000 fino ai addirittura 17.000 giri al minuto ed è ideale per effettuare un cambio gomme competitivo tra i 15 e i 20 secondi. Ed è appunto una finestra molto ampia perché permette la possibilità di poter guadagnare o addirittura perdere una posizione. Quindi è molto molto importante, come spiega anche appunto il capo meccanico di Ultimate, Thibaut Dastet, che un pit stop può farti perdere una gara. Non puoi vincere una gara con un cambio gomme, ma sicuramente puoi perderla.
E quindi.

Vediamo. È molto molto importante per questi meccanici essere costantemente allenati. Non soltanto nel tempo, ma anche nell'avvitare correttamente le pistole, per avvitare completamente le gomme, perché se una ruota si stacca o se l'auto scende prima che sia finita l'operazione, è possibile che si possano perdere altri 10 o 15 secondi. Ed ecco appunto alcune sfide di meccanici, vediamo le Kessel, le varie squadre di tutte e tre le categorie, la LMP2 e la LMP3. La LMGT3 che si sfidano in questa competizione che si è tenuta prima della gara vera e propria, e quindi molto molto bello, molto molto scenografico, e alla fine a vincere sono stati, per quanto riguarda la LMP2, la Idexport con la premiazione Fronton, Valbon, Leclerc. Poi per quanto riguarda la LMP2, LMP3 M Racing, Bernard, Simon, Matos, e infine LMGT3 Kessel Racing, Rainoldi, Ieni, Sandalini. Vengono premiati tre meccanici. Celebrazioni molto molto importanti per questi ragazzi che lavorano molto spesso dietro le quinte. Ma adesso ci spostiamo, rimaniamo in classe LMGT3, per uno dei piloti più famosi sicuramente del panorama GT, che corre con il team Qatar by Aerolinks con Mercedes, ed è il pilota di casa, il belga Maxime Martin, che adesso si sta recando in pista. Adesso Martin sta andando verso il circuito di Spa, la sua gara di casa, questo è quello che dice. Beh, Spa è chiaramente un posto molto speciale, una pista molto tecnica e velocissima, con tanti saliscendi, e per lui ci sono ovviamente tanti ricordi. E adesso ci porta verso una delle sue curve preferite, una curva molto speciale, che è chiaramente le Rouge Radillon, una delle curve più iconiche al mondo, una delle curve più famose, sicuramente la più famosa del circuito di Spa-Francorchamps, con questa pendenza, questa elevazione. E ci spiega proprio Martin come si affronta con le vetture di GT3, perché si arriva qui intorno alla quinta marcia, intorno ai 230 km orari, ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca, e quindi va impostata bene, va presa all'interno, e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere, e qualcosa può andare storto. Però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina, e questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato, in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega, e quindi un po' più tardi del solito forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020, cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera, sicuramente. Le Mans, d'altronde, è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amada Larti e con Valentino Rossi, con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3. All'epoca correva con la BMW del team WRT, ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda, ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Elms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici.
Però, come detto, a Imola c'è stato il podio e adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono. Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile con Martin, che essendo chiaramente più esperto, cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre. Dopo Martin, questa è stata l'atmosfera prima della gara con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di endurance, la European Le Mans Series. Ecco una prospettiva da parte del circuito e ci spostiamo subito con la griglia di partenza, perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh, pole position con l'Aston Martin numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Prevot, pole position con la sua Ducayne numero 85, la vettura di RSGP, e infine per quanto riguarda la classe LMP2, Pro-AM Giorgio Roda, pole position con la Orica numero 12 del team Ducayne, e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella, Idexport, la Orica numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3, mentre per quanto riguarda la classe LMP3 la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85. E infine, eccolo appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. E infine, come detto, la LMP2 Pro-AM, Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ed ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Horr, che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro invece 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition, che partiva al via.

Dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro M, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare.

problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta. Attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter Europol che parte al secondo posto a destra. Le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idex, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio. È la vettura di Bukantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta. Addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto. Dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni e quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box e questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche un minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle comb. E quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3, chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti, dietro c'è la numero 22 di United Autosport che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick. Va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando dopo pochi secondi con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto e ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che ha dato in testa coda dopo un contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir. Era in lotta per la sesta posizione, quindi chiaramente per loro non benissimo soprattutto per Anna Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con la O Racing che passa in seconda posizione, la O by TF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di iRaceGP e si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti nel frattempo allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche perché vengono a contatto Mattias Kaiser con l'Algarve numero 54, l'Algarve numero 25, la Porsche numero 54 di Eclass Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare e nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 70, vetture che la inseguono all'attacco, la vettura di Virage, c'è anche la vettura di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente è la vettura di Rossa by Virage che è passata nei confronti della vettura di Idexport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3 che rientra ai box.
la E-Class

Racing, che si trova alle loro spalle a 30 secondi di ritardo e chiaramente deve cercare di recuperare su Hanafin, che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa perché siamo agli ultimi pit stop. La numero 77 è rimonta. E intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport che è rientrata ai box. La Inter Europol Competition quindi prende la leadership della gara. La numero 43 che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29. Cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box. Sale quindi in testa la United numero 22, che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse, che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Oba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata. E qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa. Numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Litz e i suoi compagni per quanto riguarda il pilota austriaco. A 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi, è braccata dalla vettura numero 99 di Aoba ETF. Poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi, è una battaglia questa per la posizione. E poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Inter Europol, 4 secondi e 7 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radeon con la Oba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel. È molto lontana però, sarà difficile riuscire a superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più possibile semplicemente per riuscire a passarla con Louis de Lettra all'attacco di Matt Vaxivier. Ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro. E questo ovviamente condizionerà la loro gara perché la sosta sarà molto importante per decidere chi vincerà, almeno per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM. Si avvicina la vettura di Aoba ETF su questo tracciato molto molto spettacolare. E si avvicina anche all'ultima sosta per quella che sarà un pit stop molto molto decisivo che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e Oba ETF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine. Decisivo quindi il lavoro dei meccanici che devono cercare di non fare nessun errore. E intanto Malte Jacobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti con François Perraudeau che sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagarre in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di Aoba ETF che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la Oba ETF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge Radeon. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jacobsen. E quindi Inter Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10 e alla Forest Racing by Panini, che però è abbastanza distante. Solo quarta la Idexport che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia l'Ex Motorsport contro RSGP. Luis Iglesias
contro Hugo Schwarze. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwarze. E qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing, che va fuori pista. Fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di Deletra nei confronti di Vaxivier con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F-Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata.

nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Dowe e De Decker alle spalle della vettura di RSGP. Ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della Oba ETF nei confronti della F Corse e la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM. Chiude molto bene la numero 83 che si trova davanti anche a una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui dell'Etra, arrivando giù verso la decompressione delle Rouge Radeon. Si attacca ai posteriori di Vaxivier. Va all'attacco sul rettino del Kemmel e va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente. Il contatto con dell'Etra che va al contatto ed è quello che ha la peggio perché si gira. Prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di F Corse e qui rivediamolo, c'è stato un movimento da parte della vettura di AF Corse ed Eletra è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze, ma nel frattempo ultimo giro con la vettura di Inter Europol Competition che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi, 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore, terza è la Forest Racing. Vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman, che va verso la vittoria. Ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco. Arriva verso la bus stop, affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa. Vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dillman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto a Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series, la 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la IDEX Sport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa per quanto riguarda queste vetture LMP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa-Francorchamps con una vittoria davvero molto molto bella. Ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile chiaramente siccome si è passati da una safety car all'altra. L'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car, gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti, ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme, nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Inter Europol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Pani con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di IDEX Sport il primo podio della stagione, questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di F Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM, grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perodo e Antonio Fuoco.
Vaxivier, che anche lui

parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili, e ovviamente parla di quello che è stato il contatto con Deletra. Non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aoba ETF con l'Algarve Pro Racing, che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti, proprio però con l'AF Corse che sale anch'essa a 61 punti. E quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3, con la vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikkelgaard Petersen, che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing, che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela, che parla anche lui di come sia stata una gara pazza, non sa quante safety car ci siano state, ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo, perché comunque era molto difficile gestire questa situazione, ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra, che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra ai box, che hanno avuto una grande strategia, e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RSGP numero 85, con la classifica del campionato, che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RSGP numero 85, e poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post gara, e quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria della numero 17 di CLX Motorsport. E questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro, che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie. Vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar Bahrain Rallyx della Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52, e poi segue a 47 punti la Qatar Bahrain Rallyx. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria con l'European Le Mans Series, che tornerà direttamente dal prossimo round di Silverstone.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano. Con la N in più.
0: Però era buona la prima, dai, Sì. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? Allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto,
0: che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e con

0: controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture e quindi questo ci fa molto piacere
1: Bellissimo.
0: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari e il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in
1: Con loro.
2: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
2: Sì,
1: praticamente.
2: proprio.
1: È vero, è vero.
2: Questa è la stanza
0: Ciao,
2: delle
0: amore.
2: degenze, anche questi sono tutti
1: Bimba.
2: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
2: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: beh, ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft seguiamo il percorso del
1: Sì.
2: gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op. Vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, amore. Che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, ciao, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato.

0: malato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro, e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare, perché temiamo che magari la sua agitazione provochi un attacco.
1: Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli, ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
1: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie di Monfalcone.
4: E questo è il posto più bello.
0: E qui
1: è vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
1: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne.
3: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
6: Ciao,
3: tanti saluti, ciao, e arrivederci. Alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di

alimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione, spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata, cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita, e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate ore e ore durante il giorno, durante la fase invernale dove non può nuotare. Vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di sanele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli.

0: Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
1: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
0: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
1: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
0: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti! C'è una parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude. È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori

dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna.

Cardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto. Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1 di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.
1: Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion.

camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale ANAS. La salma del

0: di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità. In particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 centimetri rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
1: Ieri nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.
2: Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Bonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio a

0: la località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava dei Serre.
1: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
2: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
1: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.
0: Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiunge un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone sedute alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado.

Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo, lungo via Garibaldi, con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno, destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassone.

0: Sonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto. Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1 di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno, Vito Greco, ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.
1: Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion, il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro. Prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento buffalo.

0: Falino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità. In particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
1: Ieri nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate.
2: Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro l'insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Bonego bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Bonego nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico-anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Nerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava dei Serre.
0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
3: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.
2: Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi, è stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del comitato scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo, lungo via Garibaldi, con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno, destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, 6.000 euro già donati all'AIL. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando

0: udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
2: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah! Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
5: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Kaa. Quando Kaa iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Kaa. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Kaa aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa li stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.
10: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso. perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una

0: Tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!
3: Grazie! Vado subito a chiedere!
0: Aspetta!
4: Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!
0: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
5: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
6: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
6: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
7: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
3: Bao?
7: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
3: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
7: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
7: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
7: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
7: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
7: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
7: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
1: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
8: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che

ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire, non è una bella cosa.

0: conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno

0: ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o da

0: avanti o dietro, hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza con pressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria.

0: Straordinaria a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
4: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
5: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca e parliamo di alcuni incidenti stradali che si sono verificati nei giorni scorsi e che hanno colpito profondamente anche il Vallo di Diano. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato incendi danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Deggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la A1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Deggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita questa notte in uno scontro lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Lago Negro. Il servizio è di Federica Pistone.
3: Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla A2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla A2 ed anche il personale. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.
0: Restiamo in Basilicata, dove purtroppo questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Sant'Arcangelo. Un uomo di 58 anni è morto su un cantiere. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da una ruspa mentre si stava procedendo a dei lavori per la realizzazione di un capannone. Le ferite riportate erano talmente gravi da non lasciare speranze all'uomo. Sul luogo del sinistro è arrivato il pubblico ministero di turno per i rilievi del caso e la salma è stata sequestrata. Nell'impianto idrico di uno dei cantieri per la realizzazione della linea dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è stata segnalata la presenza del batterio della legionella ed è scattato così l'allarme sanitario. Vediamo.
1: Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto del lotto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vitogrico ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.
0: Proseguiamo con la cronaca e ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove un allevamento di bufale è stato posto sotto sequestro dopo il riscontro di diverse irregolarità. Vediamo.
3: Prosegue.

0: attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità, in particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo

0: ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Ieri presso la prefettura di Potenza sono state consegnate 7 medaglie d'onore alla memoria di altrettanti militari lucani che sono stati internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. Ieri, nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate. E adesso ci occupiamo di due battaglie ambientali e politiche che interessano i comuni di Buccino e Serre, schierati contro la Buoneco e la Inerti Puglietta. Ma scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Buoneco bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Buoneco nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico-anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Inerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava di Serre.
0: Sono trascorsi 8 anni dalla prima richiesta di attivazione di un ambulatorio veterinario all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina, una richiesta inviata dalla comunità montana e che aspetta ancora una messa in atto. Sentiamo.
2: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele

0: Accetta per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e diciamo, realizzare la sala ambulatorio. Non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutti e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana di e insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1° giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.
2: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni.

0: campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3, Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio. Puliamo il mondo è l'iniziativa che si è svolta in questi giorni a Sala Consilina con il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini per imparare a rispettare l'ambiente. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Quattro giornate per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i più giovani alla cura dell'ambiente e al rispetto degli spazi pubblici. E questo l'obiettivo della nuova edizione di Puliamo il Mondo, che si è svolta a Sala Consilina, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. A dare il via all'iniziativa il 18 settembre sono stati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Camera. Protagonisti dell'appuntamento, i bambini ci insegnano a pulire il mondo presso il plesso Cappuccini. Una mattinata pensata per trasformare l'educazione ambientale in un'esperienza concreta. Gli studenti hanno avuto modo di

0: di confrontarsi sul valore della tutela del territorio e sull'importanza di piccoli gesti quotidiani per mantenere puliti e decorosi gli spazi comuni. Il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse è proseguito nella seconda giornata, quando gli studenti dell'indirizzo agrario e del liceo classico dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina sono stati impegnati nella riqualificazione del verde urbano di via Matteotti e di via Mezzacapo. Un'attività che ha consentito ai ragazzi di intervenire direttamente sul patrimonio verde della città, coniugando formazione, partecipazione e senso civico. E poi la terza giornata ha coinvolto ieri tutti i cittadini con le attività di pulizia che hanno riguardato via Barca e località Cuponi lungo la strada che conduce a Sito Alto. La manifestazione si concluderà il 27 settembre in piazza Umberto I in occasione della 36esima Marcia Longa Club Napoli, momento finale delle giornate dedicate all'ambiente. A promuovere l'iniziativa l'assessora all'ambiente Teresa Paladino, insieme all'amministrazione comunale e in collaborazione con Lega Ambiente e con il Club Napoli Sala Consilino.
1: Sono 6.000 gli euro raccolti durante la cena di solidarietà che si è svolta a San Rufo lo scorso 12 settembre e che verranno devoluti all'AIL. Sentiamo.
2: Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone sedute alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo lungo via Garibaldi con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno destinare all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL, una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché passata

L'emergenza. Tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente. Ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.

0: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
1: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica, ma in centro.
2: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
3: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
4: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
2: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
5: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
0: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mette un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
6: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione più economica di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere.

0: ed acquisto.
1: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale,

cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto. Gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito. Prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: Centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerche, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerche. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino, di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi. Noi facciamo una ricerca diversa, che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione è quando una tecnica ti dice dove devi andare. Ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita. Dici caspita, ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità e un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: tempo per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese. Nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziato

finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

saluto gli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saucy della United Autosport, che ovviamente parla di come abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione, che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing, con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti a ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale comunque è una pista che ama, quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo sulla pista così bella. E invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato, quello di Barcellona,

Barcellona perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro, però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto e poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato. Ed è molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per

molto importante con questa pista ed è quindi molto importante per lui far bene perché è una delle sue piste preferite, però l'importante è agire bene da squadra e per questo loro vincono e loro perdono insieme. Ma ora, al di là dei piloti, molto importante è anche il lavoro dei meccanici all'interno delle squadre perché sappiamo che i pit stop svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara. E qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il Team Ultimate, che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Maria Alice Lahaie, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pit stop, due pistole all'interno di un pit stop. Ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop, perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci a cercare di svolgere il tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista perché si può beneficiare di una virtual safety car e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le gomme in quel momento e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento di carburante. Ci vogliono, vedete, 100 litri in 35 secondi, questo è quello che si può imbarcare con una vettura moderna dell'LMP2 con i moderni sistemi di rifornimento e appunto non appena finito il rifornimento si parte con le gomme con due ragazzi che partono uno da una parte e uno dall'altra, corrono con le gomme che tornano indietro con le gomme appena smontate e poi ci sono ovviamente le pistole sulla sommità del castello, diciamo della torre di rifornimento, che possono svitare e avvitare entrambe le gomme. Qui alcuni dati, come potete vedere, in le pistole che ovviamente sono molto molto potenti, la Pauli DP6000, avvitatore di impulsi collegato pneumaticamente all'impianto, lavora tra i 25 e i 30 bar per prestazioni ottimali e ha ben giri da 15.000 fino addirittura 17.000 giri al minuto. Ed è ideale per effettuare un cambio gomme competitivo tra i 15 e i 20 secondi. Ed è appunto una finestra molto ampia perché permette la possibilità di poter guadagnare o addirittura perdere una posizione. Quindi è molto molto importante, come spiega anche appunto il capo meccanico di Ultimate, Thibaut Dastet, che un pit stop può farti perdere una gara. Non puoi vincere una gara con un cambio gomme, ma sicuramente puoi perderla. E quindi vediamo. È molto molto importante per questi meccanici essere costantemente allenati, non soltanto nel tempo, ma anche nell'avvitare correttamente le pistole, per avvitare completamente le gomme, perché se una ruota si stacca o se l'auto scende prima che sia finita l'operazione, è possibile che si possano perdere altri 10 o 15 secondi. Ed ecco appunto alcune sfide di meccanici, vediamo le Kessel. Le varie squadre di tutte e tre le categorie, la LMP2, la LMP3 e la LMGT3 che si sfidano in questa competizione che si è tenuta prima della gara vera e propria e quindi molto molto bello, molto molto scenografico e alla fine a vincere sono stati per quanto riguarda la LMP2 la Idexport con la premiazione Fronton, Valbon, Leclerc, poi per quanto riguarda la LMP2 LMP3 M Racing, Bernard, Simon, Matos, infine LMGT3, Kessel Racing, Rainoldi, Ieni, Sandalini, vengono premiati tre meccanici. Celebrazioni molto molto importanti per questi ragazzi che lavorano molto spesso dietro le quinte. Ma adesso ci spostiamo, rimaniamo in classe LMGT3 per uno dei piloti più famosi sicuramente del panorama GT, che corre con il team Qatar by Aerolinks con Mercedes ed è il pilota di casa, il belga Maxime Martin, che adesso si sta recando in pista. Adesso Martin sta andando verso il circuito di Spa, la sua gara di casa, questo è quello che dice.
Beh, Spa è chiaramente un posto molto speciale, una pista molto tecnica e velocissima, con tanti saliscendi, e per lui ci sono ovviamente tanti ricordi. E adesso ci

porta verso una delle sue curve preferite, una curva molto speciale, che è chiaramente le Rouge Radillon, una delle curve più iconiche al mondo, una delle curve più famose, sicuramente la più famosa del circuito di Spa-Francorchamps, con questa pendenza, questa elevazione. E ci spiega proprio Martin come si affronta con le vetture di GT3, perché si arriva qui intorno alla quinta marcia, intorno ai 230 km/h, ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca. E quindi va impostata bene, va presa all'interno e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere. E qualcosa può andare storto, però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina e questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato e in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega, e quindi un po' più tardi del solito forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020. Cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera. Sicuramente Le Mans d'altronde è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amadalarti e con Valentino Rossi, con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3. All'epoca correva con la BMW del team WRT ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Elms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici. Però, come detto, a Imola c'è stato il podio e adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono, Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile con Martin, che essendo chiaramente più esperto cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre, dopo Martin, questa è stata l'atmosfera prima della gara con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di Endurance, la European Le Mans Series, ed ecco una prospettiva da parte del circuito. E ci spostiamo subito con la griglia di partenza, perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh pole position con l'Aston Martin

Numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Prevot, pole position con la sua Ducayne numero 85, la vettura di RSGP, e infine per quanto riguarda la classe LMP2, Pro AM Giorgio Roda, pole position con la Oreca numero 12 del team Ducayne, e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella, Idexport, la Oreca numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3, mentre per quanto riguarda la classe LMP3 la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85, e infine, eccolo appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. Infine, come detto, la LMP2 Pro AM, Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ed ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Hor, che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro, invece, 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition, che partiva al via.

spray.

Dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro AM, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta, attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter Europol che parte al secondo posto a destra, le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idex, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio, è la vettura di Bukhantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta, addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto, dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni e quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box e questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche un minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle

comb e quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukhantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3. Chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter-Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti. Dietro c'è la numero 22 di United Autosport, che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick. Va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando. Dopo pochi secondi, con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto. E ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che è andato in testa coda. Dopo un contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir, era in lotta per la sesta posizione. Quindi chiaramente per loro non benissimo soprattutto per Ian Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con la AO Racing che passa in seconda posizione, la AO BYTF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di IRACE GP. E si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti, nel frattempo, allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick, che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche, perché vengono a contatto Mattias Kaiser con l'Algarve numero 54, la Algarve numero 25, la Porsche numero 54 di E-Class Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare. E nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 74, la Ferrari numero 74 che finisce in testa coda. Era la vettura del Kessel Racing che deve quindi abbandonare la corsa. Tentativo di sorpasso che non va a buon fine, la numero 14 che si tocca con la numero 47, sono le vetture di TDS Racing e di CLX Motorsport che decisamente non hanno avuto un buon avvio di gara. Ma intanto vediamo qui un bellissimo sorpasso della numero 24 di Nielsen Racing, che passa così in terza posizione in questo momento dopo aver trovato delle vetture lente davanti a sé. Terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, poco prima che venga introdotta una virtual safety car che va quindi a neutralizzare la gara, perché proprio Colovos con la CLX Motorsport si è fermato alla bus stop. Questo ovviamente permette anche ai meccanici di effettuare alcuni pit stop, di effettuare alcune riparazioni con proprio la numero 22 che era in testa alla corsa, che era rientrata ai box, la vettura di United Autosport, e poi la ripartenza. Vediamo subito con United che ha mantenuto la posizione nei confronti di IDEX Sport, di Jamie Chadwick, che seguono la Forest Racing by Panis e la Inter Europol Competition. Le quattro vetture sicuramente più importanti, più competitive su questo tracciato, che già provano a districarsi nei confronti degli avversari. Dietro battaglia subito tra la vettura numero 3 e la vettura numero 37 con la DKR che viene spinta addirittura quasi sulla ghiaia all'uscita della Source, la numero 47 di CLX Motorsport, che invece va all'attacco in maniera piuttosto arrembante anche durante l'Euro Girodion, ma poi viene costretta ad essere passata dopo una battaglia. Non è uscita particolarmente bene dall'Euro Girodion e quindi viene un po' sverniciata dalle altre vetture.

grande bagarre qui arrivando verso la curva e alle combe c'è un contatto con di nuovo la numero 74 di Kessel Racing, che era stata coinvolta nei testa coda in precedenza, stavolta contatto più grave contro le barriere, per questo viene chiamata in pista la safety car dopo 2 ore circa, a quasi 2 ore e 52, quindi dopo circa un'ora, con Andrew Gilbert della Kessel Racing che è andato a sbattere. E per lui la gara finisce qui, 10 minuti di neutralizzazione, si riparte a 2 ore e 44 dalla fine con inquadratura direttamente dalla AOB ITF e si riparte ancora con la United numero 22 davanti alla IDEC Sport numero 18, poi ancora la Forest Racing e la Inter Europol Competition. Alla ripartenza chiaramente le vetture LMP2 provano a prendere il margine nei confronti delle vetture delle classi inferiori, battaglia che in questo momento vede comunque davanti la United Autosport, davanti. C'è una lotta per quanto riguarda la terza posizione in questo momento con la numero 29 di Louis Rousset della Forest Racing che attacca Zmiechowski della Inter Europol Competition. Riesce a passarla in questo momento anche la AOB ITF all'attacco della Inter Europol che è partita non benissimo e nel frattempo però la gara vede subito di nuovo sospesa per un contatto fra la Kessel Racing numero 57 e una vettura, la numero 8 del Team Virage di classe LMP3 Racing. E quindi di nuovo safety car che dura in realtà abbastanza minuti e quindi chiaramente sì, alla ripartenza di nuovo United Autosport, di nuovo IDEC Sport. Qui vediamo la vettura del CLX Motorsport. Una gara molto molto combattuta con tante neutralizzazioni, tanti errori da parte dei piloti su una pista che è molto molto complicata, lo possiamo vedere. Ma alla ripartenza di nuovo si difende bene la United e la IDEC che vanno via, ma c'è una battaglia molto interessante ancora per la terza posizione con soprattutto Inter Europol, Forester e CLX Motorsport che vanno soprattutto verso Le Rouge e che quindi provano ad attaccare. Vediamo l'attacco, prova a riprendersi la posizione, la numero 43 di Inter Europol Competition all'esterno nei confronti della Forest Racing. Dietro c'è addirittura la numero 37 che taglia, fase molto concitata, però è riuscita la Inter Europol a riprendersi la terza posizione. Deve accodarsi la numero 29 della Forest Racing by Panis. Dietro c'è anche la battaglia per la sesta posizione con la numero 20 dell'Algarve con Enzo Trulli alla guida che si deve difendere da Dane Cameron, AO by ITF, la casa americana. Davanti si trovano una Porsche che va a favorire Trulli, ma c'è un problema ancora, una vettura ancora nelle barriere. È l'Aston Martin numero 59 con Matthew Richard Bell del team Euro International, che anche lui finisce contro le barriere. Anthony McIntosh di Racing Spirit of Le Mans e Matthew Richard Bell dell'Euro International. Ancora una neutralizzazione, quindi si riparte dopo 2 ore e 40, 2 ore e 14 minuti alla fine della corsa. Gara che sembra non voler assumere una sorta di regolarità, ed ecco che si inizia con i pit stop per quanto riguarda le vetture di testa, con le vetture soprattutto per quanto riguarda Duquesne. Qui la battaglia per quanto riguarda la classe LMP3 ed un contatto ancora, questa volta pesante con la vettura numero 50 della Ferrari. La vettura. C'è stato un contatto da dietro con la vettura di CLX Motorsport, in questo caso con Habsburg, la vettura di F Corse e di Custodio Toledo che è pesantemente danneggiata. Il pilota fortunatamente esce dalla vettura senza particolari problemi, però completamente distrutta la 296 GT3. E chiaramente la pulizia ha richiesto molto tempo. Si riparte con 1 ora e 45 ancora dalla fine della corsa, ancora con la United, questa volta la numero 21 davanti. Strategia che è stata chiaramente scombinata dalle varie safety

car e alla ripartenza prova ancora la 21 ad andarsene via, la United Autosport, nei confronti dell'Algarve Pro Racing che segue. In questo momento davanti ci sono le vetture della LMP2 Pro Am, le vetture invece della LMP2 della classe superiore hanno effettuato la sosta. E qui vediamo i leader della corsa per quanto riguarda la classe LMGT3 con Al Khelaifi, Team Qatar by Aerolinks, che è dietro. Battaglia ancora per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la DKR Engineering e la vettura di F Corse. Pit stop, come detto, per i leader di classe LMGT3. La Mercedes del Team Qatar by Arrow Lynx. Ancora qui vediamo la Inter Europol Competition che va all'attacco, la numero 43 nei confronti della vettura davanti a sé, con il sorpasso nei confronti della numero 22 di United Autosport. E questo è un sorpasso molto importante perché erano le vetture in testa alla corsa prima della neutralizzazione. E quindi passa davanti in quella che potrebbe essere la leadership virtuale della gara, anche con qualche problema nei confronti dei doppiaggi, ma la Inter Europol riesce a passare davanti nei confronti della United Autosport. E questo chiaramente è una fase di gara molto molto delicata, un sorpasso molto molto bello, e si arriva ad arrivare davanti alla staccata della bus stop con un leggero margine. Dietro c'è subito un contatto con la vettura numero 88 che viene spinta fuori, quella, la vettura della Proton. Ma non c'è, fortunatamente è riuscita a evitare la vettura davanti a sé, però chiaramente è stata una situazione molto molto pericolosa per quanto riguarda i piloti. Non facilissimo per questa situazione, chiaramente Felbermayr e Lonko sono i piloti coinvolti. Un'ora e mezza dalla fine e davanti c'è Nicky Elloli con la Inter Europol Competition, davanti a Lonko e poi Gray e quindi Orr, che sono queste le vetture che si trovano nelle prime posizioni. È una situazione molto molto delicata ed ecco la fase dei pit stop per quanto riguarda proprio i leader della corsa, con la Inter Europol che rientra ai box anche la numero 22 di United Autosport, e quindi la IDEC resta fuori, prova la mossa dell'overcut. In questo momento potrebbe essere fondamentale per loro rimanere in pista qualche giro in più. E infatti arriva una neutralizzazione con una Mercedes fuori dalla pista. Prova a mettere la retro, però è molto molto difficile riuscire a districarsi dalla ghiaia. Qui rivediamo il replay. È la vettura numero 63, la vettura di Aerolinks che viene a contatto e quindi però incredibilmente riesce forse Rui Andrade a rimettersi in pista. Chiaramente per lui sarebbe molto molto importante riuscirci. Grande manovra anche da parte sua, che cerca di districarsi dalla ghiaia, cerca di non insabbiarsi, e riesce incredibilmente con una gran manovra a rimettersi in pista. Qui un contatto tra una McLaren e una vettura di classe LMP2, Maxime Martin che scherza con i suoi figli, ma ovviamente ci troviamo con le vetture di classe LMP2 Pro AM, classifica in questo momento comandata da F Corse, la numero 83, che ha un vantaggio di 5 secondi sulla vettura di Algarve Pro Racing, e poi c'è la vettura numero 99 di Deletra in quarta posizione alle spalle di Jarvis. Lotta sicuramente molto molto importante in questo momento, con qui vediamo la Oba ETF inseguita dalla United Autosport, la lotta per la terza e per la quarta posizione di classe. Ed ecco, ci spostiamo invece in classe LMP3, dove comanda la Rinaldi Racing a un'ora circa dalla fine, ha un vantaggio addirittura di 1 minuto e 25 nei confronti della Euro International, ma c'è il pit stop da effettuare. La Rinaldi che ha un pit stop in meno, quindi è imperativo per loro, sarebbe imperativo per loro riuscire ad uscire davanti. Situazione ancora molto delicata con la IDEC Sport che finisce in testa a coda dopo un contatto
alla curva della bus stop. Chiaramente è una pista, queste qui, i doppiaggi sono molto molto difficili, e si arriva nella fase delle soste ancora con Algarve Pro Racing e Auba ETF, che erano in testa alla corsa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, che rientra nel box insieme. Qui sarà molto importante quello che dicevamo prima con il lavoro dei meccanici, perché si può perdere la corsa per pochi secondi con le due vetture che sono entrate così vicine. Escono le due vetture, l'Algarve e la Auba ETF, ancora con l'Algarve davanti alla Auba ETF, però arrivano molto molto vicina la Auba ETF nei confronti dell'Algarve Pro Racing, lotta per la seconda posizione di classe. Davanti la F Corse ha preso un buon margine, arrivano quasi al contatto uscendo dalla Source. Qui potrà prendere molto molto bene la scia la vettura della Auba ETF. Teletra all'attacco di Jacobsen, 2 decimi soltanto entrando nel Rouge Radion, però chiaramente esce molto molto forte. Teletra prende la scia nei confronti di Jacobsen, si fa vedere all'esterno, non riesce in questo momento, ma adesso trova il varco all'esterno, ha sicuramente più velocità di punta avendo preso la scia dall'esterno, però va a coprire molto bene Malte Jacobsen, che chiude e spinge addirittura fuori Deletra che deve accodarsi dopo la manovra nei confronti di Malte Jacobsen. Molto molto bravo a difendersi, ci riprova ancora Deletra dall'esterno in questa fase molto molto delicata. Avrà poi il richiamo interno Deletra, bravissimo, bellissimo sorpasso, e si guadagna a 40 minuti dalla fine la seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, con un sorpasso clamoroso per quanto riguarda Louis Deletra, secondo in questa gara di Spa-Francorchamps. Ma ci spostiamo ovviamente davanti con chi detiene la testa della corsa. Vector Sport con Pietro Fittipaldi è davanti 9 secondi e 4 nei confronti di Tom Dillman con la Inter-Europol Competition, e ancora classe LMP2 con la vettura numero 28 di Idexport, che si deve difendere dalle vetture che la inseguono. All'attacco la vettura di Virage, c'è anche la vettura di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente la vettura di Rossa by Virage, che è passata nei confronti della vettura di Idexport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3, che rientra ai box, la I-Class Racing, che si trova alle loro spalle a 30 secondi di ritardo, e chiaramente deve cercare di recuperare su Anafin, che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa, perché siamo agli ultimi pit stop. La numero 77 è in rimonta. Intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport, che è rientrata ai box. La Inter-Europol Competition quindi prende la leadership della gara, la numero 43, che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29, cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box, sale quindi in testa la United numero 22, che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse, che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Auba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata. E qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa. Il numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Leitz e i suoi compagni per quanto riguarda il pilota austriaco. A 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi, è braccata dalla vettura numero 99 di Auba ETF. Poi
poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi, è una battaglia questa per la posizione, e poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Intereuropol, 4 secondi.

con 17 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radeon con la Oba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel. È molto lontana però, sarà difficile riuscire a superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più possibile, semplicemente per riuscire a passarla con Louis de Letra all'attacco di Matt Vaxivière, ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro, e questo ovviamente condizionerà la loro gara perché la sosta sarà molto importante per decidere chi vincerà, almeno per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM. Si avvicina la vettura di Aoba ETF su questo tracciato molto molto spettacolare e si avvicina anche all'ultima sosta per quella che sarà un pit stop molto molto decisivo che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter-Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e Oba ETF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine, decisivo quindi il lavoro dei meccanici che devono cercare di non fare nessun errore, e intanto Malte Jakobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti, con François Perraudeau che sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagar in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di Aoba ETF, che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la Oba ETF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge Radeon. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jakobsen, e quindi Inter Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10 e alla Forest Racing by Paniche, che però è abbastanza distante. Solo quarta la IDEX Sport che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia Lex Motorsport contro RSGP, Luis Iglesias contro Hugo Schwarz. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwarz, e qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing che va fuori pista, fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di De Letra nei confronti di Vaxivière con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata ancora dalla vettura numero 99, una lotta che varrebbe le posizioni più alte per quanto riguarda la LMP2 Pro AM, ma anche davanti le situazioni non sono ancora decise perché Fittipaldi si avvicina nei confronti di Dillman, la Vector è più veloce nei confronti della Inter Europol Competition quando mancano pochi giri alla fine, mentre dietro un contatto per quanto riguarda la Euro International che finisce in testa coda, la vettura di classe LMP3, però fortunatamente senza causare nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Dowe De Decker alle spalle della vettura di RSGP, ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della Oba ETF nei confronti della F Corse e la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM. Chiude molto bene la numero 83 che si trova davanti anche una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui delle tra arrivando giù verso la decompressione delle Rouge Radeon, si attacca ai posteriori

di Vaxivir, va all'attacco sul rettino del cammello e va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente. Il contatto con Deletra che va al contatto ed è quello che ha la peggio perché si gira, prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di F Corse e qui rivediamolo, c'è stato un movimento da parte della vettura di AF Corse e Deletra è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze, ma nel frattempo ultimo giro con la vettura di Inter Europol Competition che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi. 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore. Terza è la Forest Racing. Vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman che va verso la vittoria. Ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco. Arriva verso la bus stop, affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa. Vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dillman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto a Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series a 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la Idex Sport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa per quanto riguarda queste vetture LMP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa-Francorchamps con una vittoria davvero molto molto bella. Ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile chiaramente siccome si è passati da una safety car all'altra. L'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car, gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti, ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme, nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Inter Europol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Pani con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di Idexport il primo podio della stagione, questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di F Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM, grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perodo e Antonio Fuoco. Vaxivier che anche lui parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili. E ovviamente parla di quello che è stato il contatto con Deletra, non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aobai TF con la Algarve Pro Racing che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti proprio però con la F Corse che sale anch'essa a 61 punti e quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3 con la

Vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikkelgaard Petersen che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela che parla anche lui di come sia stata una gara pazza, non sa quante safety car ci siano state ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo perché comunque era molto difficile gestire questa situazione, ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra iBox che hanno avuto una grande strategia e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RaceGP numero 85. La classifica del campionato che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RGP numero 85 e poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post gara e quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria della numero 17 di CLX Motorsport e questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro, che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie, vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar Bayer Rolex della Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52 e poi segue a 47 punti la Qatar Bayer Rolex. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria con l'European Le Mans Series che tornerà direttamente dal prossimo round di Silverstone.

0: aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi, e quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, sei che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio.

0: Alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni, interni rispetto a cosa, periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio che chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazione tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
2: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. E di recente discussione è proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità, appunto, e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
0: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese, se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa: doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno. Esatto.
1: quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
2: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come

0: già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli stati generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanella

0: Nel nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto.
1: Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
0: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

0: dell'Unione Europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre

0: la masterclass antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Armele, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
3: La guerra in tutta la zona sur del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
4: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
5: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte.

0: aggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione Con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
1: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca e parliamo di alcuni incidenti stradali che si sono verificati nei giorni scorsi e che hanno colpito profondamente anche il Vallo di Diano. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno, la tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le maniere del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco sul posto. Oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la A1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Zeggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita questa notte in uno scontro lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Lago Negro. Il servizio è di Federica Pistone.
3: Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla A2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale A. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.
0: Restiamo in Basilicata, dove purtroppo questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Sant'Arcangelo. Un uomo di 58 anni è morto su un cantiere. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da una ruspa mentre si stava procedendo a dei lavori per la realizzazione di un capannone. Le ferite riportate erano talmente gravi da non lasciare speranze all'uomo. Sul luogo del sinistro è arrivato il pubblico ministero di turno per i rilievi del caso e la salma è stata sequestrata. Nell'impianto idrico di uno dei cantieri per la realizzazione della linea dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è stata segnalata la presenza del batterio della legionella ed è scattato così l'allarme sanitario. Vediamo.
1: Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto dell'8 compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1 di settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Vito Greco ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.
0: Proseguiamo con la cronaca e ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove un allevamento di bufale è stato posto sotto sequestro dopo il riscontro di diverse irregolarità. Vediamo.
3: Prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo guardie giurate ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità. In particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo, risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici. E poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare

0: che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti,

posti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti e per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Ieri presso la prefettura di Potenza sono state consegnate 7 medaglie d'onore alla memoria di altrettanti militari lucani che sono stati internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. Ieri nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate. E adesso ci occupiamo di due battaglie ambientali e politiche che interessano i comuni di Buccino e Serre, schierati contro la Buoneco e la inerti Puglietta. Ma scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Buoneco bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Buoneco nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Inerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava di Serre.
0: Sono trascorsi 8 anni dalla prima richiesta di attivazione di un ambulatorio veterinario all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina, una richiesta inviata dalla comunità montana e che aspetta ancora una messa in atto. Sentiamo.
2: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
3: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter

0: per eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche la vostra, della vostra emittente, per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana, di insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
1: Una richiesta inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontà e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.
2: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica.

0: per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, Puliamo il Mondo è l'iniziativa che si è svolta in questi giorni a Sala Consilina con il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini per imparare a rispettare l'ambiente. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Quattro giornate per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i più giovani alla cura dell'ambiente e al rispetto degli spazi pubblici. E questo l'obiettivo della nuova edizione di Puliamo il Mondo, che si è svolta a Sala Consilina, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. A dare il via all'iniziativa il 18 settembre sono stati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Camera. Protagonisti dell'appuntamento, i bambini ci insegnano a pulire il mondo presso il plesso Cappuccini. Una mattinata pensata per trasformare l'educazione ambientale in un'esperienza concreta. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi sul valore della tutela del territorio e sull'importanza di piccoli gesti quotidiani per mantenere puliti e decorosi gli spazi comuni. Il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse è proseguito nella seconda giornata, quando gli studenti dell'indirizzo agrario e del liceo classico dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina sono stati impegnati nella riqualificazione del verde urbano di via Matteotti e di via Mezzacapo. Un'attività che ha consentito ai ragazzi di intervenire direttamente sul patrimonio verde della città, coniugando formazione, partecipazione e senso civico. E poi la terza giornata ha coinvolto ieri tutti i cittadini con le attività di pulizia che hanno riguardato via Barca e località Cuponi lungo la strada che conduce a Sito Alto. La manifestazione si concluderà il 27 settembre in piazza Umberto I in occasione della 36esima Marcia Longa Club Napoli, momento finale delle giornate dedicate all'ambiente. A promuovere l'iniziativa l'assessora all'ambiente Teresa Paladino, insieme all'amministrazione comunale e in collaborazione con Lega Ambiente e con il Club Napoli Sala Consilina.
0: Sono 6.000 gli euro raccolti durante la cena di solidarietà che si è svolta a San Rufo lo scorso 12 settembre e che verranno devoluti all'AIL. Sentiamo.
2: Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiungi un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone seduti alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo lungo via Garibaldi con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno destinare all'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL, una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, derattizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Diversificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
1: come per esempio
0: Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
1: Quindi qual è il valore che si deve tener conto per una riformulazione proprio della legge?
0: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
1: Quindi pure lui lo riconosceva.
0: Ma diciamo, che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
1: Perché
0: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi
1: questa legge ha penalizzato più il sud?
0: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale. Le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni, che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. Anche questa
1: la regione non può entrare come altri fondi,
0: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Sanluca ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il

0: questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani, quindi una legge legata alla montagna regionale con risorse regionali che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi, ad una visione della montagna sbagliata che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo ormai sono già morte.
1: Le dava già morte.
0: E quindi bisogna solo accompagnarla ad un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi. I vescovi e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della conferenza episcopale italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
1: Quindi da domani che cosa si fa?
0: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UNCEM coadiuverà questa azione.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023, prima classificata, Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni, com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dove era?
1: In Polonia, ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima.

0: Una volta il jukebox, come dire, pagavi per andare, tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie.
1: Marta Viola.
0: Grazie mille.
2: Gli anni 80?
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
4: Dai Police ai ricordi di...
5: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
4: Fate quello che volete, stringetemi la mano, ma fate un po' di movimento! Anche un saluto, anche un ciao semplice, ma ragazzi non state fermi, entrate negli anni 80.

0: anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa, questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
2: A cercarsi amore.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: San Sciano potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un San Sciano potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie comunque alla televisione che ci ha seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai

0: come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: ha fatto un famoso brano, Wrestler, che sì, ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, no, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi la ballano, se la ricordano, ancora, sì, se la sì, sì. Vorrei sentire tutto.

0: di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai! Lo stress è di giorno, ma la notte no!
1: Franco Fasano in questa lezione ci riporta tutti bambini.

0: qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora, il tema canzoni per i più piccoli, e io che ho scritto e cantato mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.
1: Mi scappa

papà. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso il treno e la...

potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!

0: sì. Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi,
1: no,
0: state
1: vabbè,
0: bene.
1: Ma che sorpresa, ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
2: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta. Il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
1: Grazie a tutti, grazie.
2: Attenzione, ricordatevi suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuto anche noi. Suore Bologna!
3: Signori, una cosa è certa.
4: Come prima, più di prima.
3: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeleh, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
1: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
0: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
2: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
0: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana, con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno

0: Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
1: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
0: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
2: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca e parliamo di alcuni incidenti stradali che si sono verificati nei giorni scorsi e che hanno colpito profondamente anche il Vallo di Diano. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora sangue lungo le strade della provincia di Salerno. La tragedia si è consumata a Serre, dove un grave incidente si è registrato sabato e ha provocato la morte di un manovale e il ferimento di altre due persone, due colleghi della vittima che erano a bordo di un furgone cassonato che stava percorrendo la strada che collega Serre a Campagna. Il mezzo si è ribaltato e a perdere la vita è stato Maurizio De Rosa, 51enne, originario di Altavilla Silentina e residente a Rocca d'Aspide, che era uno dei passeggeri del furgone coinvolto nell'incidente. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto rimanendo incastrato tra le lamiere del veicolo che ha riportato ingenti danni. Feriti invece gli altri due operai, tutti dipendenti di un'impresa edile a Rocca d'Aspide. I feriti sono usciti in modo autonomo dal veicolo, mentre il corpo del 51enne è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo il decesso è sopraggiunto sul colpo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Si sta cercando di capire come e perché il furgone si sia ribaltato. Sempre per le tragedie lungo le strade della provincia di Salerno, o comunque che vedono coinvolti i salernitani, questa mattina il saluto a Marco Domenico Di Zeo, il camionista di 44 anni di Zeggiano, morto lo scorso 15 settembre in un incidente stradale lungo la 1. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, frazione di Teggiano, dove la salma ha fatto rientro per consentire ai familiari, amici e colleghi di dare l'ultimo saluto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita questa notte in uno scontro lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza di Lago Negro. Il servizio è di Federica Pistone.
3: Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla 2 del Mediterraneo. Questa volta il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza di Lago Negro, tra due veicoli ed un mezzo pesante. Nel sinistro ha perso purtroppo la vita un giovane di 23 anni, originario di Corigliano Rossano e in servizio nel corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato proprio il giovane militare. L'impatto è avvenuto al chilometro 130 e 200. Illeso il conducente del mezzo pesante, un camion. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Lago Negro per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale che avviene sulla 2 ed anche il personale ANAS. La salma del giovane 23enne è stata sottoposta a sequestro.
0: Restiamo in Basilicata, dove purtroppo questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Sant'Arcangelo. Un uomo di 58 anni è morto su un cantiere. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da una ruspa mentre si stava procedendo a dei lavori per la realizzazione di un capannone. Le ferite riportate erano talmente gravi da non lasciare speranze all'uomo. Sul luogo del sinistro è arrivato il pubblico ministero di turno per i rilievi del caso e la salma è stata sequestrata. Nell'impianto idrico di uno dei cantieri per la realizzazione della linea dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è stata segnalata la presenza del batterio della legionella ed è scattato così l'allarme sanitario. Vediamo.
1: Allarme sanitario all'interno dei cantieri per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto dell'Otto compreso tra Battipaglia e Romagnano al Monte. I monitoraggi ambientali eseguiti dall'ARPA Campania lo scorso 1° settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di batteri di Legionella superiori ai valori di riferimento normativi all'interno dell'impianto idrico del campo base gestito dal consorzio Xenia. La contaminazione è emersa in diversi punti di erogazione della struttura che ospita le maestranze. Nella nota di notifica diffusa dallo stesso consorzio è stato comunque specificato che, allo stato attuale, non si registrano fortunatamente casi accertati di legionellosi tra gli operai o tra il personale tecnico che frequenta l'area. L'azienda ha inoltre fatto sapere di aver già disposto la chiusura o la forte limitazione d'uso dei rubinetti contaminati, avviando le procedure di disinfezione straordinaria della rete idrica mediante trattamenti di iperclorazione e shock termici in attesa della nuova campagna di analisi chimico-batteriologiche. La notizia ha comunque generato apprensione tra i rappresentanti dei lavori ed è stata eseguita una formale richiesta di chiarimenti. Il segretario generale della CGIL Filia Salerno Videogrico ha annunciato il tempestivo interessamento sia del consorzio Xenia sia dei tecnici dell'ASL e dell'ARPA Campania per far piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e per mappare con esattezza l'estensione del fenomeno.
0: Proseguiamo con la cronaca e ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove un allevamento di bufale è stato posto sotto sequestro dopo il riscontro di diverse irregolarità. Vediamo.
3: Prosegue l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo Guardie Giurate Ambientali dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. L'ultima operazione si è svolta nel territorio di Capaccio a seguito di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra in corso e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti da un allevamento bufalino. Giunti presso il centro aziendale, gli operatori hanno effettuato un'attività ispettiva riscontrando la presenza di circa 200 capi bufalini, mentre l'intera azienda si estendeva su una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Nel corso dei controlli sarebbero emerse diverse irregolarità, in particolare è stata rilevata la realizzazione di un ampio piazzale di circa 1.000 metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato attraverso ingenti apporti di pietrame e terre di scavo risultati prive della documentazione relativa alla caratterizzazione. L'area presentava inoltre un innalzamento di circa 1,5 metri rispetto all'originario piano di campagna. Gli operatori hanno poi individuato un'altra superficie di circa 1.000 metri quadrati interessata da un consistente riporto di pietrame e terre di scavo provenienti da attività di sbancamento. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla presenza di un canale lungo circa 70 metri e largo 2 metri che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento illecito degli effluenti zootecnici e poi è stata accertata la realizzazione di una viabilità di servizio interna all'azienda ottenuta attraverso un consistente riporto di pietre e terre di scavo con un innalzamento di 80 cm rispetto al piano di campagna originario. A questo si aggiunge un'altra area di 1.300 metri quadrati, anch'essa sopraelevata rispetto alla quota originaria. Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali e dalle guardie ambientali, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero centro aziendale. Al titolare che è stato denunciato sono contestati reati che vanno dall'abusivismo edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il

Meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Ieri presso la prefettura di Potenza sono state consegnate 7 medaglie d'onore alla memoria di altrettanti militari lucani che sono stati internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. Ieri nei saloni di rappresentanza della prefettura di Potenza, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di 7 internati militari italiani lucani. A riceverle sono stati figli e nipoti di uomini che sacrificarono la loro vita rifiutandosi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di collaborare con il Reich e con la Repubblica Sociale Italiana di Salò e che durante la Seconda Guerra Mondiale conobbero la prigionia e l'internamento nei lager nazisti. I 7 militari ricordati nel corso della cerimonia sono Giuseppe Antinolfi, Michele Bonsera, Agostino Carlucci, Michele Arcangelo Casella, Giuseppe Meliante, Domenico Sant'Arsiero e Giuseppe Suriano. Le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica sono state consegnate dal prefetto Michele Campanaro e dai sindaci dei comuni di origine dei militari. La giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita nel 2025 per rendere omaggio ai civili e ai 650.000 militari che vissero la tragedia dell'internamento, è stata vissuta a Potenza tra ricordi ed emozioni, un momento istituzionale che ha assunto soprattutto il valore di un riconoscimento umano e storico nei confronti degli internati militari italiani e delle loro famiglie, riportando alla luce esperienze e storie che meritano di essere conosciute e tramandate. E adesso ci occupiamo di due battaglie ambientali e politiche che interessano i comuni di Buccino e Serre, schierati contro la Buoneco e la inerti Puglietta. Ma scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due battaglie ambientali e politiche riguardano i comuni di Buccino e di Serre, il primo contro un insediamento industriale che tratta rifiuti, il secondo contro la nuova vita della discarica. A Buccino la Buoneco bussa di nuovo all'area industriale provocando malumori nella popolazione e dissidi politici, questo anche con vista alle prossime elezioni. La Buoneco nel novembre del 2025 ha comunicato al comune l'avvio del procedimento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare l'impianto di trattamento biologico di tipo aerobico-anaerobico di rifiuti a matrice organica nella zona industriale. L'ex sindaco Nicola Parisi ha attaccato l'amministrazione comunale. L'attuale sindaco Pasquale Freda ha risposto che invece l'amministrazione comunale non ha taciuto sul caso e ha già deliberato contro questo insediamento. Da Buccino a Serre, pochi chilometri di distanza, battaglia simile. Il sindaco Antonio Opramolla, primo cittadino di Serre, ha espresso la contrarietà al progetto di Inerti Puglietta e ha chiesto l'avvio dell'iter per la definitiva tutela dell'area, formalizzando la richiesta durante un consiglio comunale particolarmente partecipato e dedicato proprio alla

0: località Valle della Masseria, dove c'è la discarica che potrebbe essere al centro di questi lavori da parte della Inerti Puglietta, che potrebbe prevedere l'abbancamento nella discarica di circa 1.700.000 metri cubi di terra e rocce da scavo, corrispondente a circa 3 milioni di tonnellate, con il trasporto di materiale attraverso centinaia di mezzi pesanti per 12 ore al giorno, 312 giorni l'anno, nell'ex area di cava dei Serre.
1: Sono trascorsi 8 anni dalla prima richiesta di attivazione di un ambulatorio veterinario all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina, una richiesta inviata dalla comunità montana e che aspetta ancora una messa in atto. Sentiamo.
2: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
3: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
2: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio. Puliamo il mondo è l'iniziativa che si è svolta in questi giorni a Sala Consilina con il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini per imparare a rispettare l'ambiente. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Quattro giornate per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i più giovani alla cura dell'ambiente e al rispetto degli spazi pubblici. E questo l'obiettivo della nuova edizione di Puliamo il Mondo, che si è svolta a Sala Consilina, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. A dare il via all'iniziativa il 18 settembre sono stati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Camera. Protagonisti dell'appuntamento, i bambini ci insegnano a pulire il mondo presso il plesso Cappuccini. Una mattinata pensata per trasformare l'educazione ambientale in un'esperienza concreta. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi sul valore della tutela del territorio e sull'importanza di piccoli gesti quotidiani per mantenere puliti e decorosi gli spazi comuni. Il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse è proseguito nella seconda giornata, quando gli studenti dell'indirizzo agrario e del liceo classico dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina sono stati impegnati nella riqualificazione del verde urbano di via Matteotti e di via Mezzacampo. Un'attività che ha consentito ai ragazzi di intervenire direttamente sul patrimonio verde della città, coniugando formazione, partecipazione e senso civico. E poi la terza giornata ha coinvolto ieri tutti i cittadini con le attività di pulizia che hanno riguardato via Barca e località Cuponi lungo la strada che conduce a Sito Alto. La manifestazione si concluderà il 27 settembre in piazza Umberto I in occasione della 36esima marcia longa Club Napoli, momento finale delle giornate dedicate all'ambiente. A promuovere l'iniziativa l'assessora all'ambiente Teresa Paladino, insieme all'amministrazione comunale e in collaborazione con Lega Ambiente e con il Club Napoli Sala Consilina.
0: Sono 6.000 gli euro raccolti durante la cena di solidarietà che si è svolta a San Rufo lo scorso 12 settembre e che verranno devoluti all'AIL. Sentiamo.
2: Sono 6.000 euro i fondi raccolti dall'iniziativa che si è tenuta a San Rufo, aggiunge un posto a tavola. I fondi saranno destinati all'AIL e sono già stati consegnati. 1.000 persone sedute alla stessa tavola a mangiare la stessa cena per la ricerca. L'evento, ricordiamo, si è tenuto a San Rufo nei giorni scorsi. È stato anche preceduto da un convegno scientifico con gli interventi di esperti del settore come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico proprio dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli e anche personaggi del mondo della politica e personaggi del mondo della sanità del Vallo di Diano come il consigliere regionale Corrado Matera. Solidarietà, convivialità e impegno per il prossimo si sono così incontrati a San Rufo lungo via Garibaldi con la terza edizione di Aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi quest'anno destinare all'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 6.000 euro già donati all'AIL, una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di San Rufo, dal Forum dei Giovani di San Rufo, dalla Proloco, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, da Confesercenti di Vallo di Diano e dalla Montepruno Giovani.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante.

Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'... Infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
0: Bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: gatto. Quello che ci è venuto a salutare all'inizio.
3: Quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
1: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in compagnia e scambiando
0: cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
6: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
4: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di averlo.

0: Ma quanto siamo belli, ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
1: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
2: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie nelle di Monfalcone.
3: E questo è il posto più bello.
4: E qui
0: è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne.
2: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
6: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci. Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso.

cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata, cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice. Impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto. Se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Oh, spettacolo!

0: Spettacolo, guarda lo norma.
1: Guarda l'arcobaleno, rainbow.
0: Guarda, guarda che bella.
2: Che storia che è quell'onda.
0: Norma della balena.

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure e quindi la Chiva Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutare

0: a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
1: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
0: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete ben

0: beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a

0: fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in